0: en Canarias.
1: Es la hora 1:32 minutos.
2: È l'una e 32 minuti. Radio Calima.
3: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
4: 1980.
5: Ciorma! Questo silenzio cos'è? Sveglia! Tu ti rapporto da me. Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muova. Ma sono noi il comandante di questa lurida nave. Di questa lurida nave.

0: en Canarias.
1: Es la hora 3:31 minutos.
2: Sono le 3:31 minuti.
3: Radio Calima.
4: Riavvolgi il tempo.

senza generare un figlio. Quale pace regnerà se lo scettro

della luna. Quale sabbia mi darà libertà nella preghiera? E quanta strada incontrerò dopo l'ultimo deserto? Quale croce porterò per trovare un cielo aperto?

0: en Canarias.
1: Es la hora 4:30 minutos.
2: Sono le 4:30 minuti.

Se ci fosse la luna, se ci fosse la luna si potrebbe cantare.

0: Canarias.
1: Es la hora 5:33 minutos.
2: Sono le 5:33 minuti. Radio Cali.
3: Riavvolgi il tempo.

0: en Canarias.
1: Es la hora 6:31 minutos.
2: Sono le 6:31 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione. Nuova ondata di attacchi americani contro l'Iran. Come comunicato dal presidente Trump, sono stati impiegati 49 missili Tomahawk contro obiettivi militari. Ora accordo, bombarderemo ancora, ha fatto sapere l'inquilino della Casa Bianca. In risposta, i Pasdaran hanno attaccato le basi americane in Bahrain, Kuwait e Giordania. La Russia starebbe sviluppando a ritmo serrato le proprie infrastrutture militari a ridosso dei confini con i paesi della NATO, creando le condizioni logistiche per potervi schierare oltre 100.000 militari. E quanto emerge da un'inchiesta giornalistica internazionale condotta da media svedesi, norvegesi, danesi ed estoni, i cui risultati sono stati ripresi dai media internazionali, tra cui Ukrainska Pravda. La cronaca: un uomo di 81 anni è morto a Bressanone dopo essere finito nel fiume Isarco in piena dopo l'ondata di maltempo che si è abbattuta sul territorio ieri. L'allarme è stato lanciato da alcuni passanti che hanno visto il corpo dell'uomo in acqua. La salma è stata recuperata dai vigili del fuoco. La premier Meloni promette all'assemblea di Confcommercio di ridurre ancora il carico fiscale sul ceto medio e rivendica le misure contro le imprese apri e chiudi. Questa non è la Repubblica delle banane, dice. Intanto salta in Parlamento la riforma Schillaci dei medici di famiglia. Il governo invece accelera sull'intelligenza artificiale. Ok in CDM e decreti attuativi del regolamento europeo. Lo sport con la pallavolo, una sconfitta che lascia più di un rimpianto all'Italia che ad Ottawa nella sfida di Nations League con la Francia, campione olimpica, cede alla tie break per 3-2 dopo essere stata avanti due volte nel punteggio e aver assaporato il successo nel quarto e nel quinto set. Ed è tutto.

0: da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che anche oggi ci guidano con le loro previsioni. Ariete, a livello sentimentale qualcuno potrebbe vivere un momento di crisi in una storia. Sarà meglio prendere tutto con le pinze. Nel lavoro gestite al meglio le varie questioni economiche. Toro, per i sentimenti è una giornata ottima per le riconciliazioni. Attenzione però a non creare delle situazioni spiacevoli. Nel lavoro dovrete prendere una decisione entro fine mese. Gemelli, se qualcuno vi interessa, fatevi avanti. Mentre per chi ha una relazione da tempo, se c'è una crisi bisogna superarla entro fine mese. Nel lavoro c'è voglia di rinnovare e allargare il proprio raggio d'azione. Cancro, in amore fate attenzione alle polemiche che potrebbero dimostrarsi disastrose nel rapporto di coppia. Nel lavoro evitate qualsiasi tipo di decisione affrettata, non è la giornata giusta per rischiare. Leone, per i sentimenti non siate troppo intransigenti in questo periodo. Intanto, in generale, potrebbe mancare entusiasmo. Nel lavoro potreste sentirvi demotivati, ma comunque l'impegno da parte vostra ci sarà, e questo è già tanto. Vergine, a livello amoroso, se una persona vi interessa, provate a starle vicino. Dovete trovare le occasioni giuste. Nel lavoro consolidate la vostra posizione entro l'estate. Bilancia, oggi avrete uno spiccato spirito di iniziativa, mettendovi in gioco e iniziando a pianificare le prossime mosse. Le persone che vi staranno attorno nutriranno una profonda stima nei vostri confronti. Scorpione, le stelle saranno molto generose nei vostri confronti oggi. Avrete successo soprattutto in amore. Finalmente vi sentirete pronti a impegnarvi nel rapporto di coppia. Il partner ne sarà entusiasta e contentissimo. Sagittario, sarete molto produttivi oggi e inizierete a raccogliere le idee per il prossimo progetto. Non vi lascerete influenzare dai pensieri negativi e darete spazio solo a ciò che vi farà stare bene. Il partner in questo aiuterà. Capricorno, sarete molto riflessivi e agirete con attenzione, ma non sottovalutate alcuna alternativa. Sarete disposti anche a prendervi il vostro tempo per trovare la soluzione migliore e sarete lieti di potervi esporre

0: con il prossimo. Acquario, sarete intenzionati oggi a fare una buona impressione sulla persona amata. Per questo motivo cercherete di non compiere passi falsi. Siate semplicemente voi stesse e voi stessi e aprite il cuore con autenticità. Pesci, sarete contenti di poter trascorrere il vostro tempo libero insieme alla famiglia e alla persona che amate. Nonostante questo, dovrete però fare anche i conti con qualche piccolo ostacolo. Sarà meglio adottare un approccio positivo. Oggi vi saluto con le parole di Arthur Schopenhauer. Il destino mescola le carte e noi giochiamo. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
3: Radio Calima, la radio en Canarias.

0: 1994.
1: Si yo fuera un poco menos orgulloso, algo menos distante.

0: Show, ben ritrovati, buon giovedì. Caro Alo, nel fuori onda i canterino oggi, sì, ancora prima di cominciare.
1: Sto cantando Bad Bunny perché voglio andare al concerto di Bad Bunny.
0: Sì, ma dove lo fanno?
1: Non lo so, cioè il tour mondiale lo seguo, perché sai, in Italia, credo l'abbia già fatto in Italia, ma non so, comunque in Italia è troppo scontato.
0: Anche se vai fuori.
1: Anche se fosse domani, voglio andare, che ne so, ma vuoi mettere vederlo a Las Vegas? Vuoi vederlo a Sofia?
0: Certo.
1: Vederlo a, boh, che ne so, a Berlino?
0: Vabbè, vederlo e basta deve essere comunque una figata.
1: Ti mi pregunto sindaco Muccia Nobbia.
0: Muccia Nobbia. Va bene, possiamo cominciare?
1: Ma scherzi.
0: Cominciamo tra poco con frase sì, contesto no. Da Bad Bunny ai nostri jingle,
1: certo.
0: È proprio un attimo.
1: Beh, ci vuole un attimo perché noi siamo multitasking, ma non andiamo ai mondiali, noi italiani della nazionale di calcio.
0: Aia.
1: E oggi iniziano i mondiali. E quindi ho per la frase che non devo dire, la frase sì, contesto no, sono frasi che non andrebbero dette a un tifoso dell'Italia durante i mondiali,
0: aia,
1: appunto senza l'Italia. E quindi vediamo un po'.
0: Ecco, potremmo litigare con qualcuno altrimenti. Poi continueremo con il fantacinema, perché come ogni giovedì si va al cinema, signori, anzi al fantacinema.
1: Si va al fantacinema. Siccome durante il campionato di calcio c'è il fantacalcio, oggi iniziano i mondiali, fantamondiali, fantacinema, fantacinema che parla dei mondiali. Quindi il titolo
0: oggi,
1: di
0: giovedì
1: oggi,
0: giovedì 11 iniziano giovedì i mondiali, 11,
1: incredibile. Sì. E il film di oggi, il titolo è Il pallone che non voleva uscire.
0: Il pallone che
1: è per omaggiare insomma l'inizio dei mondiali.
0: Certo, ci mancherebbe. E poi continueremo con hashtag flop and roll. Tieniti forte perché
1: mi aggrappo al microfono,
0: ti
1: vai.
0: Faccio un regalo.
1: Oh.
0: Tornano le battute.

0: sì, le frasi da non dire a un tifoso dell'Italia durante questi mondiali, visto che non ci siamo classificati.
1: Sì, sono frasi ovviamente normalissime, che in un periodo dell'anno, in un altro periodo dell'anno, sarebbero anche innocue.
0: Potrebbero essere consone.
1: Sì, normali, innocue, consone. Però durante i mondiali, dette soprattutto a un tifoso italiano, diventano violenza psicologica. Perché ricordiamolo, oggi iniziano i mondiali ed è il terzo mondiale di calcio consecutivo senza l'Italia. Ricordiamo, l'Italia è una delle nazionali più vincenti della storia dei mondiali. Brasile al primo posto, poi c'è l'Italia con 4 mondiali. Ma niente, non riusciamo. Non ce la facciamo più.
0: Cos'era? 2006 l'ultima.
1: L'ultimo è il 2006, l'abbiamo vinto, stravinto.
0: Certo,
1: ok. 2010 partecipato male. 2014 partecipato male. E poi non siamo più andati. Quindi
0: e
1: l'ultimo è stato.
0: Invece?
1: Nell'80 non ci sono stati i mondiali, ma nell'82 li abbiamo vinti.
0: Eh sì, va bene.
1: No, quindi, ma l'Italia ha sempre fatto bene.
0: 82-2006,
1: ma
0: non male.
1: Sì, ma, ma anche prima. Una delle partite. Ti ricordi la sigla?
0: Certo.
1: È bellissima. Comunque, vediamo quali sono queste frasi. Tipo, la frase 1: perché tifi quest'anno? Che è una domanda normale, no? Ma non a giugno, non a un italiano. È come chiedere a uno single: e allora, quando ti sposi? Doloroso, inutile, evitabile.
0: Beh, però si potrebbe fare la squadra di ricambio. Cioè di...
1: Ma io tifo Brasile.
0: Vedi, o meglio, la seconda scelta.
1: Tifo le squadre allenate dagli italiani.
0: La squadra di scorta.
1: Per forza. Allora, siccome ci sono 3 allenatori italiani.
0: Scusami, sai come si chiama la squadra di scorta?
1: Vai.
0: La scorta.
1: Me ne sto per andare. A parte che non ti dico cosa, ma scorta. Andiamo avanti.
0: Andiamo avanti, un'altra
1: andiamo
0: frase.
1: Andiamo avanti, che è meglio. Un'altra frase. Ma dai, guardiamo lo stesso qualche partita. Lui ti guarda come se gli avessi proposto di festeggiare il compleanno dell'ex. La risposta è sempre la stessa. Sì, ma senza entusiasmo. Cioè, vederle tipo da snob,
0: sì,
1: certo.
0: Sì.
1: La frase è un'altra frase, la terza frase. Quest'anno tifo la mia seconda squadra. L'italiano non ha una seconda squadra.
0: È quello che ho detto io, vedi?
1: Ha solo la prima. E la prima non c'è. Fine. È così.
0: È
1: non
0: così.
1: Esiste.
0: Vabbè, io
1: cioè, sì, poi...
0: Ma se ti piace il calcio, ti piace
1: è
0: guardarlo.
1: Vero. Io me le vedo, però sai, quel tifoso sfegatato. Altra frase. Che bello, così guardi le partite senza ansia. Senza ansia. L'ansia è l'unica cosa che ci rimane. È patrimonio culturale. Soprattutto se si va ai rigori.
0: Anzi, la guardi con invidia.
1: Certo. Altra frase. Almeno quest'anno non soffri. Soffriamo lo stesso. Soffriamo per principio. Soffriamo per tradizione. Soffriamo perché soffrire è il nostro modo di tifare. Vediamo una scena cult. Tu dici a un amico: oh, stasera c'è Brasile-Francia. Che comunque è una bella partita. E lui risponde: sì, ma non è la stessa cosa. Tu provi a cambiare argomento. Vuoi una birra? Sì, ma non è la stessa cosa. Ti risponde: vuoi una pizza? Sì, ma non è la stessa cosa. Da giugno a luglio niente sarà
0: più la stessa cosa.
1: Esatto. E quindi, per chiudere, ricordate: i mondiali di durante i mondiali di calcio senza l'Italia, le frasi innocue diventano armi. Parlate piano, parlate poco e soprattutto non chiedete per chi ti

0: Contesto sì, contesto no, cose da non dire a un italiano che non si è qualificato ai mondiali, quindi proprio in questo momento è meglio evitare, soprattutto se avete davanti dei tifosi sfegatati. Andiamo da Stefano. Stefano com'è? Tifoso tanto, tifoso poco, non gliene frega niente?
1: È partita la sveglia, hai visto? Nel frattempo mi è partita la sveglia al telefono. No, Stefano scrive, ciao Stefano.
0: Ciao
1: Stefano. Ieri un collega mi fa, oh ma quest'anno per chi tifi? Gli ho risposto, per la mia salute mentale.
0: Anche?
1: È rimasto zitto io pure. E ha risposto abbastanza...
0: Beh, raga, anche meno,
1: con aplomb, lo so, però vabbè. Sai, è il terzo mondiale senza, è bello mettersi lì, Cocomero, birra, quella lì italiana, insomma, di cui non faccio il nome, che inizia per P e finisce per Eroni. Hai cambiato anche l'accento.
0: E io faccio versi nel microfono per farlo sentire.
1: Sì, lo fai davanti Argentina-Brasile, ma non è la stessa cosa.
0: È vero, questo è vero, però. Vediamo Chiara che dice.
1: Chiara, ciao Chiara.
0: L'ho presa meglio.
1: Un'amica mi ha detto: almeno così guardi le partite senza ansia. Le ho risposto: guarda che l'ansia ce l'ho lo stesso, è automatica come il caffè.
0: Niente, Chiara anche lei.
1: Ma scusami, Chiara, però che hai l'ansia anche se vedi Curaçao Germania. Sai che c'è Curaçao ai mondiali?
0: Sì. Che tra l'altro pensavo fosse solo il nome di un liquore, invece, no. A quanto pare è. Che cos'è? Un'isola? Che cos'è?
1: Penso roba di Centro America.
0: Ma adesso ci andiamo a informare.
1: Ora vado a vedere.
0: Che ignoranza.

0: en Canarias.
1: Es la hora 7:30 minutos.
2: Sono le 7:30 minuti.
3: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Nuovi attacchi americani contro l'Iran nella notte. In Israele non sta partecipando, specifica Trump. Teheran minaccia di colpire qualsiasi nave che cercherà di attraversare Hormuz e annuncia di averne già attaccate due, ma Washington smentisce. Raid anche su basi americane in Kuwait, Bahrain e Giordania. La Russia non si starebbe preparando soltanto a sostenere la guerra in Ucraina. Secondo una lunga inchiesta della TV pubblica danese, Mosca starebbe riorganizzando in profondità il proprio dispositivo militare lungo il confine con l'Europa settentrionale, dall'Artico al Baltico, in vista di un possibile confronto di larga scala con la NATO. Solenne messa di Papa Leone XIV nella Sagrada Famiglia di Barcellona.

e questa sarà un'edizione da record. Per la prima volta, infatti, il torneo sarà ospitato da 3 paesi, Stati Uniti, Canada e Messico. Inoltre, questo Mondiale 2026 coinvolgerà ben 48 nazionali per un totale di 104 partite. Si parte stasera con la partita Messico-Sudafrica. Per ora è tutto, a più tardi.

0: si continua come ogni giovedì. Andiamo non al cinema, noi andiamo al fantacinema con il nostro Fantalo. Prima o poi, tra poco, quindi con il fantatrailer. Ci vuoi anticipare qualcosa?
1: Restiamo sempre in tema calcio, tema mondiale. Certo, una palla che non voleva uscire.
0: Scusami, ma non per niente. Non era. Aspetta, fermi tutti.
1: Ho sbagliato.
0: Non era il pallone che non voleva uscire.
1: Allora, diciamo che il gioco del pallone, il gioco della palla. È uscito, però forse una palla che non voleva.
0: È uscita la palla,
1: sì.
2: Ristorante La Proa Casa Reyes. Pesce misto fritto, cernia fresca preparata alla griglia, al forno o al sale. Le nostre insalate nascono ogni giorno da prodotti freschi di giornata. Assapora il gofio scottato, le papas arrugadas, il formaggio di Forteventura e la nostra paella mista. Ti aspettiamo al ristorante La Proa Casa Reyes, nel centro commerciale Melonera Splaia.
3: Uffa, ho finito il prosciutto italiano. Vado un attimo in salumeria a comprarlo.
4: Cara, non siamo in Italia, siamo alle Canarie.
3: Certo! A Vesindario, in calle Taburiente 54, c'è Nannina Gastronomia Italiana. È come il classico negozio di alimentari italiano sotto casa, con tutti i migliori prodotti di salumi, formaggi e prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutto italiano, dove trovi qualità, cortesia e soprattutto convenienza. Fanno consegna a domicilio in tutta Gran Canaria.
5: Nannina Gastronomia Italiana, 928 05 7203, anche WhatsApp.
6: Vieni a trovarci al ristorante Barbacoa per un pranzo o una cena con la fantastica vista sul mare della nostra terrazza in cima alla collina di Puerto Rico. Al ristorante Barbacoa trovi un ampio menù di pasta, pizza, carne e pesce per tutti i gusti. Porta i bambini con te. Potranno giocare liberamente nella nostra area giochi gratuita. Barbacoa Show Bar and Restaurant, in cima alla collina di Puerto Rico, nel centro commerciale Europa. Aperto dalle ore 9 per le colazioni e dalle 18 in poi è attivo il servizio di asporto. Chiama il 928 5604 18.
7: Cerchi assistenza legale alle Canarie o in penisola? Lo studio internazionale Giambrone & Partners è il tuo punto di riferimento. Con sedi a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Madrid, Barcellona e Malaga, il nostro team di avvocati specializzati parla la tua lingua. Siamo esperti in compravendite immobiliari, successioni, diritto di famiglia, costituzioni societarie e contenziosi civili o penali. Contattaci per una consulenza all'828 12 44 18 o vieni a trovarci alla Spalmas, in Calle Leoni Castillo 30 e a Santa Cruz de Tenerife, in Calle El Clavel 8. Giambrone & Partners, la nostra esperienza al servizio delle tue necessità.
8: Scarica l'app di Radio Calima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.

0: tralasciando cosa ti è uscito, cosa non ti è uscito, andiamo al fantacinema con il fantatrailer di oggi, con un titolo che va letto bene, per piacere, vai.
1: È un film sportivo mistico, visto che siamo in tema, oggi ricordiamo iniziano i mondiali, in cui il vero protagonista è il pallone, quindi chi esce, chi non voleva uscire è il pallone.
0: Ok.
1: Mondiale di calcio.
0: Sì.
1: Quindi l'ambientazione, stadio pieno.
0: Dici tu, almeno con la fantasia ci andiamo.
1: Certo, almeno. Partita decisiva. Al minuto 87, quindi al ridosso della fine, succede qualcosa di impossibile. Il pallone si rifiuta di uscire dal campo.
0: Ma in che senso?
1: Non esce, non rotola fuori, non si ferma, non si lascia prendere, è vivo. Ha un carattere.
0: Ha infinito.
1: Sì, e soprattutto.
0: Tipo le partite di Quidditch.
1: Tipo che non finisco il boccino che vola. E soprattutto ha un'opinione, questo pallone.
0: Attenzione.
1: Il film segue Giacomo, un ex calciatore italiano che lavora come raccattatore. Cattapalla ai mondiali, perché l'Italia non c'è, quindi anche attuale come fantafilm, è l'unico che si accorge che il pallone sta facendo di testa sua. Il pallone gli parla, ma solo lui lo sente.
0: Posso, siamo.
1: Il pallone gli confessa la verità. Io non voglio uscire. Ogni volta che esco mi calpestano, mi lanciano, mi gonfiano male. Io voglio giocare, sempre. Da quel momento il pallone evita i falli, dribbla i difensori da solo, rifiuta i rinvii, cambia direzione per non essere calciato da chi non gli sta simpatico, si ferma solo davanti ai bambini sugli spalti, che sono sempre amanti del calcio. Il mondo impazzisce, gli arbitri non sanno cosa fare, la FIFA convoca una riunione d'urgenza. Vediamo la scena cult.
0: Che trama, eh?
1: Hai visto che roba? Durante una punizione il pallone si sposta da solo di 2 centimetri, l'arbitro lo rimette a posto, il pallone si sposta di nuovo, l'arbitro lo rimette a posto, il pallone si sposta ancora, dopo 12 volte l'arbitro si arrende e dice: tira da dove vuole lui. Il colpo di scena qual è?
0: Immagini che scena.
1: Pensa veramente. Che roba. Giacomo scopre che il pallone non è impazzito, è stanco di essere trattato come un oggetto.
2: Ser turista es mucho más que hacer turismo por tus islas. Es ser como Sofía, que repite playa sin pensarlo. O como Manu, que sabe dónde se come fino, fino. Es disfrutar como Raiko, que se conoce el mar con solo mirarlo. O como Gara, que no deja de sorprenderse con sus islas. Es que tu rincón favorito sea secreto, como el de Yaiza. Nadie vive en las Islas Canarias como quien las ama. Este verano disfruta de ellas con orgullo, como solo tú sabes hacerlo.
3: ¿Quieres unir alta cocina y diversión? En el restaurante del Gran Casino Costa Melonera se es posible. Cena desde las 19 hasta las 2 y media de la madrugada y luego diviértete hasta las 5. Una experiencia gastronómica exclusiva donde la tradición canaria se une al estilo contemporáneo. Estamos en Meloneras, en el sur de Gran Canaria, en Corralejo, Fuerteventura y en Puerto del Carmen, Lanzarote. Consulta la carta y reserva en grancasinocostameloneras.com. Se recomienda el uso responsable del juego. El uso indebido puede llevar a la adicción. El juego está prohibido. Vida a los menores.
4: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.

0: Giovedì 11 giugno 2026 la chiesa ricorda San Barnaba Apostolo. La luna è calante e per oggi abbiamo scelto un proverbio cinese che dice: siediti lungo la riva del fiume e aspetta. Prima o poi vedrai passare il cadavere del tuo nemico. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1184 a.C. il re di Sparta, Menelao, muoveva guerra a Troia in seguito al rapimento della moglie Elena da parte del principe Paride. Nel 1571 a Firenze veniva inaugurata quella che oggi è la Biblioteca Medicea Laurenziana. Nel 1644 il fisico evangelista Torricelli presentava il barometro, l'invenzione che ha permesso di misurare la pressione atmosferica. 90 anni fa, nel 1936, veniva approvato il nuovo statuto della Banca d'Italia, che diventava la Banca Centrale Italiana. E nel 1962 avveniva la celebre evasione di 3 detenuti dal carcere americano di Alcatraz, fino a quel momento considerato a prova di fuga. Nel 1967 il 24enne Felice Gimondi vinceva il 52esimo Giro d'Italia di ciclismo. Nel 1988 a Roma moriva 89enne Giuseppe Saragat, era stato il 5° presidente della Repubblica Italiana. Nel 1995 si votava per 12 referendum su lavoro, giustizia, commercio e radio-televisione. Gli italiani dicevano no a ridurre il numero di reti possedute da un singolo editore e sì alla privatizzazione della RAI. Nel 2002 gli Stati Uniti riconoscevano che l'italiano Antonio Meucci era stato l'unico inventore del telefono, annullando il brevetto registrato 126 anni prima a nome di Graham Bell. E nel 2018 si chiudeva positivamente la vicenda della nave Aquarius con oltre 600 migranti a bordo. Ottenuto il permesso di sbarco dalla Spagna, faceva rotta su Valencia, scortata da navi italiane che fornivano rifornimenti e assistenza. Sono nati l'11 giugno. Nel 1519 il duca di Firenze e il granduca di Toscana Cosimo I de' Medici. Nel 1716 la stilista e imprenditrice Francesca Sanna Sulis. Nel 1847 il medico inventore dello pneumotorace artificiale Carlo Forlanini. Nel 1864 il compositore Richard Strauss. Nel 1939 il disegnatore Guido Manuli e nel 1948 il politologo Angelo Panebianco. Nascevano oggi anche gli attori Jobbe Covatta nel 1956, quindi oggi settantenne, e Hugh Laurie nel 1959, il pilota automobilistico Jean Alesi nel 1964, il pugile campione mondiale supermedi Vincenzo Nardiello nel 1966 e l'autore e cantante Enrico Nigiotti, nato in questo giorno nel 1987. Era l'ultima segnalazione per l'11 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Calima, la radio in Canarias.
2: I nuovi dati di ascolto parlano chiaro. A maggio 2026, Radio Calima entra nel cuore di 247.500 persone in tutto l'arcipelago, con oltre 106.250 ascoltatori fedeli. Una crescita record del 14,26% in un solo anno. Fonte

0: Andiamo ai messaggi dopo avervi raccontato il fantatrailer del fantacinema di oggi. Il titolo è Il pallone che non voleva uscire, con Giacomo protagonista, che diventa, come dicevi,
1: il manager, sì, il primo agente sportivo di un oggetto senziente.
0: Di un oggetto senziente, pensa un po'. Ti ricordi quando facevamo i diari degli oggetti?
1: Certo.
0: Mi hai fatto riflettere.
1: Potrebbe essere il diario di un pallone maltrattato.
0: Infatti, cioè, mi hai fatto riflettere sul fatto che
1: potrei essermi ispirato, ma non ti darò mai questa soddisfazione.
0: Che essere un pallone non deve essere il massimo. In effetti,
1: no.
0: Andiamo da Davide.
1: Davide, ciao Davide, che scrive: dopo aver sentito del pallone che non voleva uscire, ieri al calcetto il mio si è incastrato sotto una macchina e ho pensato, ok, vuole un contratto anche lui. Vedi, Davide aveva pensato la stessa cosa e oggi ha sentito il fantafilm.
0: Ma infatti stavo dicendo, vedi, siamo addirittura
1: Davide, o ci stai peculando?
0: No, beh.
1: Oppure, sinceramente,
0: sono quelle cose, le coincidenze
1: della
0: vita. Le
1: coincidenze, vedi,
0: ieri
1: Davide.
0: Ieri è successo, oggi ci ha sentito e quindi ha fatto 2+2, ha detto, questi hanno ragione, voi vedete che il mio pallone ha vita propria.
1: Esatto.
0: Davide, questo vuol dire che devi continuare a sentire il comedy.
1: E diventare agente del tuo pallone.
0: Sì,
1: poi Serena, ciao Serena.
0: Ciao Serena.
1: Scrive: se il pallone dei mondiali dribbla da solo, allora quello del mio condominio, che finisce sempre nel mio balcone, lo fa apposta. È un persecutore professionista. Cara Serena, finché finisce nel balcone e non ti spacca la finestra, come classico cliché
0: dei bambini,
1: sai, dei film,
0: sì. Buco sto pallone.
1: Vabbè, buco.
2: Calima. Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
3: En Cabo Blanco, a solo 5 minutos de los cristianos, Clínica Saberes desde hace 10 años el punto de referencia para tu salud dental. Con más de 40 años de experiencia, un trato humano como el del médico de familia y tecnología de última generación, te recibimos en un entorno profesional y hablamos varios idiomas. Ofrecemos medicina general, alineadores transparentes, prótesis en cerámica o circonio sobre implantes de carga inmediata con entrega en solo 3 días, estudio de maloclusiones y cirugía periodontal. Llámanos para un presupuesto gratuito y sin compromiso al 922-888844, de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Clínica Saber, tu nueva sonrisa te está esperando. Buscamos auxiliar dental con experiencia. Contáctanos ya.
4: Scroll. Playlist. Scroll. Buf. Paso.
5: Paso.
4: Tap, tap, pim, audio mamá,
5: ja, ja, ja.
4: Saltar anuncio, playlist, fueguito,
5: paso.
4: Scroll, podcast, tap, tap, pim,
5: ja, ja, ja.
4: Morir.
6: Una de cada tres personas cruza mirando el móvil. Vas siempre mirando la pantalla para no perderte nada y terminas perdiéndolo todo. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
2: Scarica l'app di Radio Calima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.

0: Si continua tra poco hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Tornano le battute brutte. Sei pronto?
1: Prontissimo.
0: Sono brutte davvero.
1: Non ci credo.
0: Sì.

0: En Canarias
1: es la hora 8:30 minutos.
0: Son las 8:30 minuti. Radio
2: Cali. Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Nuova escalation nella guerra tra Iran e Stati Uniti. Mentre si allontana la prospettiva di una soluzione diplomatica alla crisi che da settimane alimenta tensioni nel Golfo. Nella notte Washington ha condotto nuovi raid contro obiettivi militari iraniani dopo l'abbattimento di un elicottero statunitense nell'area dello stretto di Hormuz, mentre Teheran ha rivendicato attacchi missilistici contro installazioni americane nella regione. Il conflitto russo-ucraino. Nella notte le forze russe hanno attaccato l'Ucraina con due missili balistici e droni di vario tipo. Le difese aeree ucraine hanno abbattuto 195 droni, lo afferma l'aeronautica militare ucraina citata da Ukrainska Pravda. Nuova notte di tensione in Irlanda del Nord, dove la polizia ha impiegato cannoni ad acqua per dispendere i manifestanti in una cittadina alle porte di Belfast durante la seconda serata consecutiva di disordini scoppiati dopo l'aggressione con coltello che ha portato all'incriminazione di un rifugiato sudanese. Nuovo sciopero di 23 ore del trasporto ferroviario tra le 3 di questa notte fino alle 2 di domani, sebbene la protesta sia stata revocata dai sindacati confederali dopo un confronto al ministero, resta confermato lo stop indetto dai sindacati di base. Il Mondiale 2026, il più grande di sempre per numero di squadre partecipanti, 48, è ormai alle porte. La cerimonia inaugurale sarà svolta in 3 diverse nazioni in 2 giorni separati, la prima stasera in Messico. La FIFA ha comunicato che

0: con le loro previsioni. Ariete, a livello sentimentale qualcuno potrebbe vivere un momento di crisi in una storia. Sarà meglio prendere tutto con le pinze. Nel lavoro gestite al meglio le varie questioni economiche. Toro, per i sentimenti è una giornata ottima per le riconciliazioni. Attenzione però a non creare delle situazioni spiacevoli. Nel lavoro dovrete prendere una decisione entro fine mese. Gemelli, se qualcuno vi interessa, fatevi avanti. Mentre per chi ha una relazione da tempo, se c'è una crisi bisogna superarla entro fine mese. Nel lavoro c'è voglia di rinnovare e allargare il proprio raggio d'azione. Cancro, in amore fate attenzione alle polemiche che potrebbero dimostrarsi disastrose nel rapporto di coppia. Nel lavoro evitate qualsiasi tipo di decisione affrettata, non è la giornata giusta per rischiare. Leone, per i sentimenti non siate troppo intransigenti in questo periodo. Intanto, in generale, potrebbe mancare entusiasmo. Nel lavoro potreste sentirvi demotivati, ma comunque l'impegno da parte vostra ci sarà, e questo è già tanto. Vergine, a livello amoroso, se una persona vi interessa, provate a starle vicino. Dovete trovare le occasioni giuste. Nel lavoro consolidate la vostra posizione entro l'estate. Bilancia, oggi avrete uno spiccato spirito di iniziativa, mettendovi in gioco e iniziando a pianificare le prossime mosse. Le persone che vi staranno attorno nutriranno una profonda stima nei vostri confronti. Scorpione, le stelle saranno molto generose nei vostri confronti oggi. Avrete successo soprattutto in amore. Finalmente vi sentirete pronti a impegnarvi nel rapporto di coppia. Il partner ne sarà entusiasta e contentissimo. Sagittario, sarete molto produttivi oggi e inizierete a raccogliere le idee per il prossimo progetto. Non vi lascerete influenzare dai pensieri negativi e darete spazio solo a ciò che vi farà stare bene. Il partner in questo aiuterà. Capricorno, sarete molto riflessivi e agirete con attenzione, ma non sottovalutate alcuna alternativa. Sarete disposti anche a prendervi il vostro tempo per trovare la soluzione migliore e sarete lieti di potervi esporre con il prossimo. Acquario, sarete intenzionati oggi a fare una buona impressione sulla persona amata. Per questo motivo cercherete di non compiere passi falsi. Siate semplicemente voi stesse e voi stessi e aprite il cuore con autenticità. Pesci, sarete contenti di poter trascorrere il vostro tempo libero insieme alla famiglia e alla persona che amate. Nonostante questo, dovrete però fare anche i conti con qualche piccolo ostacolo. Sarà meglio adottare un approccio positivo. Oggi vi saluto con le parole di Arthur Schopenhauer. Il destino mescola le carte e noi giochiamo. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
3: Radio Calima, la radio in Canarias.
4: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
5: 1998.

0: Hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Oggi battute brutte. Devo dire che mettere le mani avanti non basta questa volta. Sono proprio brutte brutte. Però, insomma, ci provo. Cominciamo con... è un po' un indovinello, vediamo se...
1: Ah, ok,
0: tipo
1: adesso,
0: quiz.
1: Allora mi preparo, vai.
0: Ok, UFO robot disonesto. UFO robot disonesto.
1: UFO, no, UFO, UFO rubo. UFO rubo.
0: Ufarabut. Ufarabut.
1: Sì.
0: Poi, attore di Tirana.
1: Albano.
0: Antonio Albanese.
1: Antonio Albanese.
0: Formaggio killer.
1: Ti direi la gorgonzola scaduta, ma no.
0: Ler Dahmer.
1: Ah, carino.
0: Inizio film a luci rosse.
1: Inizio film a luci rosse.
0: Sì. Come si inizia un film a luci rosse?
1: Con,
0: Chuck?
1: Chuck si monta, Chuck si tromba, non lo so.
0: Chuck si giri.
1: Ah, ah.
0: Scrivere con i piedi.
1: Scrittura apeduense, no.
0: Calligrafia.
1: Ah, calligrafia.
0: Calligrafia. Ma oh, però ce l'hai, ce l'hai
1: più o meno,
0: fantasia.
1: Dai, sì.
0: Cosa porti per lavorare in un ristorante indiano?
1: Il burka, aspetta.
0: Il curriculum.
1: Il curriculum.
0: Esatto, il curriculum.
1: Ah,
0: che non riesco a dirlo.
1: Curriculum.
0: Curriculum. Ok, ce l'ho fatta. Mi si era impicciato il cervello
1: sì,
0: un attimo.
1: Sì.
0: Morto tanti anni fa.
1: Ante morto. No.
0: Fu
1: morto.
0: Funerale.
1: Ah, funerale. Ah.
0: Perché gli apostoli non venivano mai serviti a tavola?
1: Perché erano in 13,
0: tutto
1: no?
0: Tutto a posto lì?
1: Tutto a posto?
0: Tutto a posto lì, tutto a posto lì.
1: Ah, tutto a posto.
0: Tutto a posto lì. Con questa chiudiamo, okay. Perché
1: però guarda, pensiero volta, laterale a go go.
0: Questa volta

0: Ho temuto per la mia incolumità quest'oggi con le battute brutte, ho veramente esagerato, però a quanto pare ci siamo ripresi.
1: No, no, erano belle, a me sono piaciute. Perché c'era proprio un lavorio di lavoro mentale. Chuck Sigiri è fantastico.
0: Chuck Sigiri, subito Chuck Sitromba, anche no, cioè, vabbè. Comunque, a te piace, sì, sfruguliare il pensiero laterale.
1: Ci lavoro.
0: Lo conoscevi il verbo sfruguliare?
1: Ma come no?
0: È il famoso...
1: Io sfruculo, tu sfruculli.
0: Io sfrugulo, tu sfruguli
1: e li sfrucula.
0: E noi domani torneremo a sfrugliare.
1: Sfrugliare.
0: Con Alessandro Bisogni.
1: E con Alessandra Bellotti.
0: Domani qui al Comedy Radio Show. Ciao a tutti.

0: Bentrovati, buon giovedì 11 giugno con il GR delle buone notizie. Sono state individuate 74 varianti genetiche legate ai disturbi dell'ansia, molto diffusi, in aumento soprattutto tra i giovani. Delle varianti genetiche, oltre la metà, non erano mai state messe in relazione a questi disturbi. Sono state individuate grazie al più vasto studio eseguito finora in questo ambito, che ha coinvolto quasi 700.000 persone di origine europea. L'analisi permette di comprendere meglio le basi genetiche di questi disturbi e come queste interagiscono con altri fattori chiave come le esperienze vissute e il contesto sociale. L'astronauta Luca Parmitano sarà il pilota della missione Artemis 3, destinata ad aprire la via al ritorno degli esseri umani sul suolo lunare. Il viaggio, previsto nella seconda metà del 2027, non sarà diretto alla Luna. È stato infatti progettato dopo la revisione del programma Artemis, con l'obiettivo di sperimentare nell'orbita terrestre le tecnologie di rendezvous e di attracco fra la capsula Orion, sulla quale voleranno gli astronauti, e uno o due veicoli costruiti da aziende private per posarsi sul suolo lunare. Parmitano, 49 anni, è l'unico astronauta non americano a far parte dell'equipaggio. Abituata a conquistare successi sulle piste di tutto il mondo, Sofia Goggia ha aggiunto un altro importante risultato al proprio percorso personale. La sciatrice bergamasca ha infatti completato gli studi universitari, conseguendo la laurea in scienze politiche col massimo dei voti. Per il lavoro finale, la campionessa azzurra ha scelto un argomento particolarmente vicino alla sua esperienza sportiva. La tesi, intitolata Propaganda e Soft Power nella storia delle Olimpiadi dell'antica Grecia ai giorni nostri, analizza il ruolo dei giochi olimpici come strumento di influenza culturale e politica nel corso dei secoli. Il ritorno di Linkin Park è stato ascoltato con l'album From Zero, ma ora è il momento di raccontarlo. L'account ufficiale della band ha pubblicato il primo trailer Unshattered, documentario che racconterà il trascorso della band dopo gli anni seguiti alla morte di Chester Bennington. Il film è diretto da Johan e arriverà nel cinema di tutto il mondo. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima. La radio en Canarias.
2: Los nuevos datos de audiencia hablan claro. En mayo de 2026, Radio Calima entra en el corazón de 247.500 personas en todo el archipiélago, con más de 106.250 oyentes fieles. Un crecimiento récord del 14,26% en solo un año. Fuente: audiencia.org. Gracias a todos ustedes por este indiscutible éxito. Radio Calima, cada vez más

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Vuoi un sorriso perfetto? A Cabo Blanco, a 5 minuti da Los Cristianos, c'è Clinica Saber di Alessandro Longobardi. Da 10 anni siamo il punto di riferimento per la salute dentale, con oltre 40 anni di esperienza e tecnologie di ultima generazione. Allineatori trasparenti, protesi in ceramica o zirconio su impianti a carico immediato con consegna in soli 3 giorni, studio delle malocclusioni e chirurgia parodontale. E per te, preventivo gratuito e senza impegno. Chiama il 922 88 88 44 da lunedì al venerdì dalle 9 alle 17. Clinica Saber, il tuo nuovo sorriso ti aspetta.
2: Cerchiamo assistente alla poltrona con esperienza. Contattaci subito.
3: Ehi, ma lo sai che Gaia Veterinario Se Serena, la loro dottoressa italiana, sono ormai da 5 anni il punto di riferimento per gli italiani e i loro amici a quattro zampe? Si occupano di qualsiasi necessità abbia il tuo cane, gatto o animale esotico. Controllo, vaccini, analisi, chirurgia, medicina generale e specialistica. Passa a trovarli nella loro nuova sede a Vesindario, in Calle Begnesmen 69, e visita il sito gaiaveterinarios.com o le loro pagine social per conoscere tutte le novità. Gaia Veterinario. E il vostro fedele amico è sempre in forma.
4: Scarica l'app di Radio Calima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.

0: en Canarias.
1: Es la hora 9:31 minutos.
2: Sono le 9:31 minuti. Radio Cali.
3: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni riferisce a Montecitorio in vista del vertice del 18 e 19 giugno. Fra gli impegni previsti nella bozza della risoluzione di maggioranza, anche iniziative per la pace in Ucraina con Stati Uniti, NATO e i partner del G7. Nuova ondata di attacchi USA contro l'Iran. I raid hanno interessato sistemi di comunicazione, sorveglianza e difesa aerea del regime. Accordo o bombarderemo ancora senza pietà, ha fatto sapere Trump. In risposta ai Pasdaran hanno attaccato le basi USA in Bahrain, Kuwait e Giordania. Un uomo di 47 anni ha cosparso il padre, 73enne, di liquido infiammabile e gli ha dato fuoco, lasciandolo morire tra le fiamme. I carabinieri della stazione di Cinisello Balsamo a Milano sono intervenuti nell'abitazione in paese per un incendio in corso. Secondo i primi accertamenti, il figlio avrebbe colpito il padre con un oggetto contundente per poi cospargerlo di benzina e dargli fuoco, uccidendolo. L'uomo è stato immediatamente arrestato. La Guardia di Finanza di Siracusa ha sequestrato circa 560 milioni di euro di crediti fiscali legati ad agevolazioni edilizie per lavori da superbonus 110 mai realizzati. Sono 12 gli indagati per associazione per delinquere, truffa aggravata allo Stato, riciclaggio, autoriciclaggio e false fatturazioni. Nuovo sciopero di 23 ore del trasporto ferroviario dalle 3 di questa notte fino alle 2 di domani. La protesta è stata revocata dai sindacati confederali, ma resta confermato lo stop indetto dai sindacati di base. Per ora è tutto, a più tardi.

0: Buongiorno da Marcello Salis. Massima allerta a Gran Canaria per la storica visita di Papa Leone XIV, con più di 2.000 persone che stanno seguendo in diretta il volo del pontefice verso la base aerea di Gando, un evento che sta bloccando le grandi arterie stradali e che vedrà nel pomeriggio il suo culmine con un incontro con i migranti a Darguineghin e una messa solenne per migliaia di fedeli allo stadio. Grande festa per il settore agroalimentare dell'isola di La Palma, dove due formaggi locali hanno trionfato, ricevendo prestigiosi riconoscimenti al concorso internazionale Cincio 2026, svoltosi nella comunità di Castiglia e León, confermando l'eccellenza delle produzioni caprine e l'altissima qualità delle tradizioni rurali dell'isola. Annuncio eccezionale per la cultura e lo spettacolo a Fuerteventura, dove la leggendaria formazione musicale dei Jacksons terrà il suo unico e attesissimo concerto di tutto l'arcipelago canario, all'interno del rinomato festival La Carta, posizionando l'isola come meta di riferimento per i grandi eventi internazionali del 2026. A Lanzarote, modifiche importanti alla viabilità ad Arrecife in vista del grande evento musicale Lava Live, con il traffico automobilistico che verrà completamente interrotto nelle vie adiacenti alla sede del Cabildo Insulare per permettere lo svolgimento logistico dei concerti. Infine, l'Agenzia Statale di Meteorologia ha confermato per le prossime ore una progressiva ed intensa escalation delle temperature su tutto l'arcipelago, con i termometri che supereranno agevolmente la soglia dei 32 gradi centigradi in molte zone interne e sui versanti meridionali delle isole. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima, la radio in Canarias.
2: I nuovi dati di ascolto parlano chiaro. A maggio 2026, Radio Calima entra nel cuore di 247.500 persone in tutto l'arcipelago, con oltre 106.250 ascoltatori fedeli. Una crescita record del 14,26% in un solo anno. Fonte audiencia.org. Grazie a tutti voi per questo indiscutibile successo. Radio Calima, sempre più la vostra.

0: Cari amici, comincia un nuovo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi su Radio Calima, la radio italiana in Canarias. In questo giovedì 11 di giugno io sono Francesca Romana Macri e piano piano ci andiamo avvicinando passo dopo passo, giorno dopo giorno, al weekend, al fine settimana, ma soprattutto oggi cominciano i mondiali di calcio a cui l'Italia purtroppo non parteciperà, però ci avviciniamo anche all'estate. L'ora insieme, beh, la trascorreremo in primis partendo dall'agenda, con date, compleanni, il proverbio del giorno, ma vi portiamo anche in giro per il nostro bel paese. Si va a Castel del Monte, quindi dritti dritti in Puglia, e poi chiudiamo con invece qualcosa che viene da un po' più su della Puglia. Si va in Trentino per svelare un po' i segreti dei Canederli. Restate con noi a Verdi, Bianchi e Rossi.
1: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
2: 1977.

0: 10 di giugno, oggi ben ritrovati cari amici, questo è Verdi Bianchi Rossi, il programma dedicato all'Italia. Beh, oggi tra l'altro è una data che fa un po' dolore all'Italia perché cominceranno ufficialmente i mondiali di calcio. Noi non parteciperemo, ma lasciamo da parte questa piccola parentesi calcistica e do il bentornato al nostro Fausto. Ciao Fausto.
1: Ciao Fra.
0: E si parte come sempre quindi con l'agenda. Andiamo a vedere le date più importanti che hanno segnato la storia proprio di questo 11 di giugno.
1: Nel 1644 Evangelista Torricelli presenta ufficialmente il barometro, mentre nel 1980 iniziano a Roma i campionati europei di calcio. Nel 1984 muore a Padova il segretario del Partito Comunista Enrico Berlinguer per le complicanze di un ictus che lo aveva colpito qualche giorno prima. Mentre nel 2002 il Congresso degli Stati Uniti riconosce l'invenzione del telefono finalmente ad Antonio Meucci.
0: Passiamo invece adesso ai compleanni. Chi spegne le candeline oggi?
1: Oggi si spegne le candeline Giobbe Covatta, Massimo Bagnato, comico e personaggio televisivo, Enrico Nigiotti, cantautore, e Davide Zappacosta, calciatore dell'Atalanta.
0: E poi noi facciamo come sempre tanti tanti auguri ai nostri ascoltatori di Verdi Bianchi e Rossi che fanno il compleanno oggi. Ma oltre che il compleanno, un risalto va dato anche all'onomastico. Beh, vediamo quali sono i santi del giorno.
1: L'onomastico oggi è San Barnaba Apostolo, che si ricollega anche al proverbio: per San Barnaba l'uva viene e il fiore va.
2: Radio Calimán.

0: I messaggi sono tanti come sempre, noi vi leggiamo, sapete come trovarci e sapete dove trovarci. E oggi abbiamo fatto gli auguri di un onomastico speciale, perché abbiamo detto che oggi il santo di questo 11 giugno è San Barnaba, e ci è arrivato proprio un messaggio, Fausto, da un Barnaba.
1: Esatto, Barnaba ci ringrazia sentitamente per gli auguri che gli abbiamo fatto di buon onomastico.
0: Ma Barnaba, grazie a te, io non avevo mai conosciuto una persona che si chiama Barnaba, e quindi possiamo dire che oggi questo 11 giugno per me è la prima volta. Ciao Barnaba!
1: E abbiamo anche Cristina, che invece si ricorda bene della delusione del quarto posto dell'Italia nel campionato europeo del 1980 giocato in casa.
0: Io purtroppo non posso ricordarli, però Cristina, visto che abbiamo parlato di calcio, mondiali che oggi iniziano, anzi mondiali che per l'Italia non iniziano, anche se la squadra degli azzurri è stata fatta, c'è un nuovo CT, ci sono delle nuove leve, tra l'altro leggevo giovanissime, comunque possiamo capirti, tu l'hai vissuto negli anni 80, noi oggi nel 2026, ma anche 2018, 2022 e adesso 2026. Vabbè, dai, chiudiamo la parentesi, se no iniziamo a diventare polemici.

0: Siamo insieme nel giovedì di Verdi, Bianchi e Rossi. Ancora ben ritrovati, cari amici. Io sono Francesca Romana e tra poco, a proposito di vacanze che stanno veramente per arrivare, sono dietro all'angolo se ci pensiamo, vogliamo portarvi assieme a Fausto a Castel del Monte, perché pare che dietro questo posto, dietro questo castello appunto, che ha appartenuto a una delle famiglie reali, tra virgolette, più antiche del nostro paese, pare che ci siano delle leggende molto importanti e che ci siano anche i templari di mezzo. Ne parliamo tra pochissimo ed è lì che vi portiamo, a Verdi, Bianchi e Rossi.
1: Verdi, Bianchi e Rossi. Verdi, Bianchi e Rossi. Tutti i colori dell'Italia.
2: Scroll. Playlist. Scroll. Buff. Paso.
3: Paso.
2: Tap, tap, pim. Audio a mamá.
3: Ja, ja, ja.
2: Saltar anuncio. Playlist.
3: Fueguito.
2: Paso. Scroll. Podcast. Tap, tap, pim.
3: Ja, ja, ja.
2: Morir.
4: Una de cada tres personas cruza mirando el móvil. Vas siempre mirando la pantalla para no perderte nada y terminas perdiéndolo todo. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
5: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Al ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
6: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
7: Scarica l'app di Radio Calima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.

0: di verdi, bianchi e rossi. Io sono Francesca Romana e ovviamente questo è il programma interamente dedicato all'Italia. In quest'ora insieme ci sarà anche con noi e c'è Fausto. Ciao Fausto.
1: Ciao Fra.
0: E oggi andiamo un po' in giro per l'Italia. Ci proponiamo di portarvi, perlomeno con la mente, non dico col corpo perché lì le cose si fanno un po' più complicate, vi portiamo in vacanza per questi due minuti a Castel del Monte, giusto?
1: Esatto, proprio in Puglia, nei pressi della città di Andria, c'è questo che è stato considerato e nominato Patrimonio dell'Umanità dal 1996.
0: Non solo, penso di aver visto un documentario di Alberto Angela proprio su questo Castel del Monte, perché pare che ci siano dei legami con i Templari.
1: Esatto, è uno dei simboli è costituito dalle facciate, sono 8 lati, è un ottagono perfetto, in cui ci sono agli spigoli, ci sono 8 torri, ottagoni anche questi. Quindi praticamente questo numero 8 è stato un po' ripetuto, ha dei valori esoterici.
0: Sì, si parla anche del Santo Graal, che insomma pare, secondo molte leggende, abbia soggiornato anche in questo posto.
1: Beh, diciamo che Federico II di Svevia era un imperatore che amava avere queste cose un po' dell'occulto, dell'esoterico, del religioso, quindi non è stato un...
0: Non stentiamo a credere che questa cosa magari sia stata realtà. Visivamente parlando, vi diamo dei piccoli indizi. Ovviamente è tutto fatto in una pietra particolare, quindi al colore bianco, e spicca perché è posizionato su un rialzamento, giusto? È
1: esatto.
0: Un qualcosa che va anche, andava, perché adesso non appartiene più alla monarchia dell'antica Italia o del regno delle due Sicilie, però comunque doveva essere un simbolo di potenza.
1: Sì, lo è stato nel passato e lo è ancora tutt'oggi.

0: en Canarias.
1: Es la hora 10:30 minutos.
2: Sono le 10:30 minuti. Radio
3: Calima. Bentrovati dalla redazione da Francesca Balestrieri. L'Italia si presenterà al vertice NATO con il 2,8% del PIL investito in difesa. L'ha annunciato la Premier Giorgia Meloni alla Camera durante le comunicazioni in vista del Consiglio UE. A tenere principalmente banco nel discorso della Meloni è ovviamente il conflitto tra Iran e USA. La Premier ha ribadito la dura condanna del governo italiano in merito alla condotta dei coloni israeliani in Cisgiordania. Nuova escalation nella guerra tra Iran e Stati Uniti mentre si allontana la prospettiva di una soluzione diplomatica. Nella notte Washington ha condotto nuovi raid contro obiettivi militari iraniani dopo l'abbattimento di un elicottero statunitense nell'area dello stretto di Hormuz, mentre Teheran ha rivendicato attacchi missilistici contro installazioni americane in Kuwait, Bahrain e Giordania. Proseguono gli scontri a Belfast dopo l'accoltellamento di un tecnico radiologo di 40 anni attribuito a un rifugiato sudanese. Le proteste alimentate da appelli dell'ultradestra degenerano in attacchi contro gli stranieri. Il premier britannico Starmer condanna la violenza e accusa chi l'ha incoraggiata online. Solenne messa di Papa Leone XIV nella Sagrada Famiglia di Barcellona, al termine della quale ha inaugurato, alla presenza di Re Felipe, la Torre di Gesù, immaginata da Gaudì più di 100 anni fa e ora ultimata. Iniziano oggi i mondiali di calcio 2026. Ad aprire le danze dopo la cerimonia inaugurale sarà Messico-Sudafrica allo stadio Azteca di Città del Messico. Una curiosità, le due squadre si affrontarono anche nella partita inaugurale del 2010 proprio in Sudafrica. Per ora è tutto, a più tardi.

0: pomodoro e mozzarella. La pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che anche oggi ci guidano con le loro previsioni. Ariete, a livello sentimentale qualcuno potrebbe vivere un momento di crisi in una storia. Sarà meglio prendere tutto con le pinze. Nel lavoro gestite al meglio le varie questioni economiche. Toro, per i sentimenti è una giornata ottima per le riconciliazioni. Attenzione però a non creare delle situazioni spiacevoli. Nel lavoro dovrete prendere una decisione entro fine mese. Gemelli, se qualcuno vi interessa, fatevi avanti. Mentre per chi ha una relazione da tempo, se c'è una crisi bisogna superarla entro fine mese. Nel lavoro c'è voglia di rinnovare e allargare il proprio raggio d'azione.

0: No. Dovete trovare le occasioni giuste. Nel lavoro consolidate la vostra posizione entro l'estate. Bilancia. Oggi avrete uno spiccato spirito di iniziativa, mettendovi in gioco e iniziando a pianificare le prossime mosse. Le persone che vi staranno attorno nutriranno una profonda stima nei vostri confronti. Scorpione, le stelle saranno molto generose nei vostri confronti oggi. Avrete successo soprattutto in amore. Finalmente vi sentirete pronti a impegnarvi nel rapporto di coppia. Il partner ne sarà entusiasta e contentissimo. Sagittario, sarete molto produttivi oggi e inizierete a raccogliere le idee per il prossimo progetto. Non vi lascerete influenzare dai pensieri negativi e darete spazio solo a ciò che vi farà stare bene. Il partner in questo aiuterà. Capricorno, sarete molto riflessivi e agirete con attenzione, ma non sottovalutate alcuna alternativa. Sarete disposti anche a prendervi il vostro tempo per trovare la soluzione migliore e sarete lieti di potervi esporre con il prossimo. Acquario, sarete intenzionati oggi a fare una buona impressione sulla persona amata. Per questo motivo cercherete di non compiere passi falsi. Siate semplicemente voi stesse e voi stessi e aprite il cuore con autenticità. Pesci, sarete contenti di poter trascorrere il vostro tempo libero insieme alla famiglia e alla persona che amate. Nonostante questo, dovrete però fare anche i conti con qualche piccolo ostacolo. Sarà meglio adottare un approccio positivo. Oggi vi saluto con le parole di Arthur Schopenhauer. Il destino mescola le carte e noi giochiamo. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las Américas 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
3: Radio Calima, la radio en Canarias.

0: vostri messaggi sono sempre tanti. Siamo stati ad Andria, abbiamo parlato di Castel del Monte, un qualcosa che ci invidiano in tutto il mondo, anche perché è un unicum, è un qualcosa che abbiamo soltanto noi in Italia. Vorrei vedere, data la cultura, data la storia e data anche diciamo la tradizione molto importante che c'è dietro questo sito, che abbiamo detto, Fausto, che è proprio patrimonio dell'UNESCO, giusto?
1: Esatto.
0: E ci sono arrivati tanti dei vostri messaggi di chi l'ha visto con i propri occhi, e ci portate un po' lì con le vostre parole.
1: Abbiamo Valerio e Graziano, che salutiamo e ringraziamo.
0: Ciao Valerio e ciao Graziano.
1: Valerio dice: quando ho visitato Castel del Monte sono riuscito a fare una foto che è stata poi inserita in un libro dedicato ai monumenti italiani.
0: Veramente?
1: Attenzione.
0: Wow. Beh, adesso guarda, dici il nome così ti andiamo a cercare e ti diamo un volto.
1: Mentre Graziano ha nel suo salone una stampa 100x70 proprio di Castel del Monte e ritiene che sia proprio uno dei più bei monumenti che esistono al mondo, come dargli torto.
0: Sono d'accordo, veramente molto molto d'accordo, anche perché abbiamo detto che si trova su una leggera collinetta, quindi sul rialzamento, e spicca così in mezzo comunque a una campagna che c'è intorno, e è uno spettacolo per gli occhi ma soprattutto per la storia.

0: geograficamente parlando c'è un po' di strada da fare, ma noi di Verdi Bianchi e Rossi, dalla Puglia al Trentino Alto Adige, ci arriviamo veramente con uno schiocco di vita, perché siamo stati a Castel del Monte, ma adesso è proprio a nord che si va, perché parliamo di un piatto tipicamente invernale, ma se le temperature sono ancora un po' fresche, da mangiare non è niente male. Parliamo dei canederli, tra poco a Verdi Bianchi e Rossi.
1: Verdi Bianchi e Rossi.
2: Scroll, playlist, scroll, buf, paso,
3: paso,
2: tap tap pim, audio mamá,
3: ja, ja, ja.
2: Saltar anuncio, playlist, fueguito,
3: paso,
2: scroll, podcast, tap tap pim,
3: ja, ja, ja.
2: Morir.
4: Una de cada tres personas cruza mirando el móvil. Vas siempre mirando la pantalla para no perderte nada y terminas perdiéndolo todo. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
5: Essere presenti su viveretenerife.com rappresenta un investimento strategico per il tuo business e un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. Il portale, creato per supportare la comunità italiana sull'isola, è diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità e una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita a Tenerife. Più informazioni e contatto su viveretenerife.com.
6: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
7: ¿Quieres unir alta cocina y diversión? En el restaurante del Gran Casino Costa Melonera se es posible. Cena desde las 19 hasta las 2 y media de la madrugada y luego diviértete hasta las 5. Una experiencia gastronómica exclusiva donde la tradición canaria se une al estilo contemporáneo. Estamos en Meloneras, en el sur de Gran Canaria, en Corralejo, Fuerteventura y en Puerto del Carmen, Lanzarote. Consulta la carta y reserva en grancasinocostameloneras.com. Se recomienda el uso responsable del juego. El uso indebido puede llevar a la adicción. El juego está prohibido a los menores.

0: questo è il suono del giovedì di Verdi, Bianchi e Rossi. Quando arrivati a questo punto, beh, vi facciamo venire un po' di acquolina in bocca, perché parliamo di eccellenze, della tavola, del Made in Italy. E c'è, secondo me, uno che per eccellenza dei piatti italiani, che è il piatto della nonna. Stiamo parlando della parmigiana di melanzana, e do il bentornato al nostro Fausto. Ciao Fausto.
1: Ciao Fra, bentornata anche a te, benvenuta. Abbiamo quindi le melanzane parmigiana o parmigiana di melanzana, dipende dalle regioni dove uno si trova, perché al sud è parmigiana di melanzane, anzi a volte è parmigiana di melenzane, perché nella provincia di Napoli vengono chiamate melenzane o addirittura mulignane. E c'è, diciamo, una disputa tra Sicilia e Campania per chi le ha fatte nascere. Infatti si dice che il termine parmigiana venga dal siciliano parmigiana, che sarebbero i listelli di legno delle persiane, e il cui sovrapporsi ricorda proprio la disposizione delle melanzane.
0: Sì, perché a volte diciamo che ci sono dei piatti che hanno dei nomi particolari e noi diamo tutto per scontato, cioè diamo per ovvio che quella sia la parmigiana di melanzana, ma oggettivamente qua parmigiano non ce n'è. Perché parmigiana?
1: E infatti è proprio da questa parola siciliana. Tra l'altro, all'inizio c'erano le zucchine, non c'erano le melanzane, zucchine fritte. Solamente nel 1733 e successivamente, però ufficialmente nel 1800, è diventata melanzana fritta, sempre molto leggera e delicata.
0: E tu pensa che mia nonna la fa bisfritta, cioè nel senso la fa friggere due volte.
1: Anche mia nonna lo faceva.
0: Perché veniamo dalla Campania, quindi insomma una regione è una garanzia da questo punto di vista.
1: E ovviamente poi veniva unita alla leggerezza della mozzarella, della scamorza e la passata di pomodoro. Quindi siamo arrivati così ai giorni nostri, con la melanzana fritta e tutto il resto degli ingredienti che conosciamo oggi.
0: Che posso dire, è un piatto

anche oggi siamo arrivati alla fine di questo appuntamento con Verdi, Bianchi e Rossi su Radio Calima, la radio italiana in Canarias. Io come sempre vi ringrazio perché ci inviate tantissimi messaggi, noi siamo contenti di questa cosa. Ringrazio ancora Fausto che è stato qui, continuate a scriverci anche domani perché siamo arrivati alla fine e quindi vi ricordo che ci sentiamo anche iniziando il weekend, il fine settimana di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao, a domani! Verdi,

tutti, sono in questo momento da solo in questo inizio di trasmissione. Barbara arriverà tra qualche istante, nel senso che c'è un momento, un piccolo problemino a livello internet che cercheremo di risolvere nel più breve tempo possibile. Sapete, a Fuerteventura ogni tanto, insomma, ci sono ogni tanto dei problemi a livello di rete. Forse sarà il Papa che è appena arrivato, chissà. Abbiamo tante cose da dire anche su questo, quindi questa è Kalima de Magnana, Roberto e Barbara insieme, ovviamente, speriamo tra poco su Radio Kalima.

0: grande successo per Serena Brancale, Levante e Deglia sono al comando di tutte le canzoni dell'estate in questo momento in tutta Italia. Eccola qua, buongiorno Barbara,
1: tornata,
0: ci siamo.
1: Sono un po' in controluce, però sì,
0: sì
1: ci
0: sì.
1: Siamo.
0: Buongiorno, no, perché dovete sapere, è arrivato il Papa e quindi lei era emozionata e nel toccare tutte le cose del computer si staccano i cavi, eccetera. Sì. È l'emozione del Papa. Intanto sappiamo che è appena arrivato, è atterrato alle 10.40 esattamente, so che è già uscito, vediamo un po', ci sono anche le immagini che in questo momento ovviamente non ci sono perché è in viaggio, quindi giustamente sul eccolo qua, addirittura fanno vedere San Pietro, cosa c'entra San Pietro? Vabbè, giustamente adesso si sono collegati dalla televisione del Vaticano, no? E si sono collegati a San Pietro perché in questo momento il Papa quindi è in viaggio,
1: è in
0: verso Ardineghin, dove farà,
1: esatto,
0: la prima tappa di oggi. Buongiorno a tutti, comunque questa è Calimba de Magnana.
1: Buongiorno a tutti, si farà la prima tappa ad Ardineghin, nel molo di Ardineghin, lo ricordiamo, il molo cosiddetto il molo della vergogna, uno dei punti migratori, insomma, più dove arrivano più persone in cerca di una nuova vita. Tra l'altro riceverà una cosa molto bella, cioè un'opera d'arte che è stata realizzata da Angel Rodriguez, che è un artigiano, insomma un artista proprio della zona di Mogán, che ha creato una croce fatta con il legno proveniente dalla Spateras, cioè dall'imbarcazione di fortuna con cui i migranti cercano appunto di arrivare sulle coste europee. Quindi ci sarà questo momento abbastanza emozionante di questa consegna, dopodiché intanto stanno iniziando, ripeto, a fare tutti i vari cortes de calles, quindi sapete già, cioè l'isola
0: è
1: di Gran
0: tutto
1: Canaria
0: bloccato, che è tutto bloccato. Stamattina già alle 8:30 c'erano qui a Playa del Inglés, davanti al Mercurio c'erano tipo 10 furgoni della polizia che non so cosa facessero, erano lì che bloccavano niente, ma erano lì pronti a intervenire, chissà. Che secondo me
1: Dillo, Roby, che stiamo aspettando la visita del Santo Padre alla Via Calima alle 12:05 con il consueto appuntamento col nostro ospite.
0: Esatto, prima di arrivare ad Ardineghin passano da noi.
1: Esatto, dire? Perché le notizie prima passano da Radio,
0: esatto,
1: Calima.
0: No, a proposito di notizie, volevo chiudere con una cosa divertente, perché ovviamente ormai lo sappiamo, purtroppo, qualche volta ci caschiamo anche noi, ma almeno facciamo il controllo, ma ci sono una marea di giornali, radio, televisioni, no, che in questi giorni stanno riempendo i social, no, di articoli, di post sul Papa, eccetera, e ormai quasi tutti fanno i post e le immagini con l'intelligenza artificiale. Devo
1: che
0: dirti
1: bello.
0: Una cosa, che l'80% delle foto sul Papa a Tenerife e Gran Canaria ritraggono Bergoglio. Così, cioè, anche se poi alla fine il Papa è un altro, ancora per l'intelligenza artificiale, quando gli chiedi mi fai una foto del Papa a Tenerife o a Gran Canaria, ti mettono Bergoglio.
1: Sei sicuro che non l'hanno chiesto a Siri? Perché a questo punto verrebbe da dire. No, però comunque, come chiusura di questa apertura di notizia tutto paposo, volevo chiedere se avete visto, insomma, le immagini meravigliose di ieri sera della benedizione della torre di Gesù Cristo della Sagrada Famiglia, che sono state bellissime, con un momento molto molto emozionante, scenografico, in cui si sono state praticamente illuminate, no, con le classiche luci alla Gaudì, che sono proprio tipiche sue, la torre scendendo dall'alto e poi stati proiettati con uno spettacolo di droni, diciamo così, l'immagine di Gaudì nel cielo di Barcellona. È stato un momento molto commovente, molto molto bello.
0: Molto bello, insomma, spettacolare, già è spettacolare per di sé la Sagrada Famiglia, figurati poi se ci si mettono a fare delle cose per valorizzare la bellezza di questa chiesa, che è ovviamente questa basilica, che è un po' il simbolo ormai di Barcellona. Sono le 11:14 su Radio Calima, c'è Morciba, Wonders Never See.

0: Essere presenti su viveretenerife.com rappresenta un investimento strategico per il tuo business e un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. Il portale, creato per supportare la comunità italiana sull'isola, è diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità e una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita a Tenerife. Più informazioni e contatto su viveretenerife.com.
1: At Global Accountancy, we specialize in accounting, finance, and consultancy for both businesses and individuals. We're by your side every step of the way, from daily management to property purchases, because great advice isn't just for big companies, it's for anyone who wants to do things right. Professional, approachable, and always available. Call us at 928-39-5840. Global Accountancy. Your peace of mind starts here.
2: En Cabo Blanco, a solo 5 minutos de los cristianos, Clínica Saber es desde hace 10 años el punto de referencia para tu salud dental. Con más de 40 años de experiencia, un trato humano como el del médico de familia y tecnología de última generación, te recibimos en un entorno profesional y hablamos varios idiomas. Ofrecemos medicina general, alineadores transparentes, prótesis en cerámica o circonio sobre implantes de carga inmediata con entrega en solo 3 días, estudio de maloclusiones y cirugía periodontal. Llámanos para un presupuesto gratuito y sin compromiso al 922-888844, de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Clínica Saber, tu nueva sonrisa te está esperando. Buscamos auxiliar dental con experiencia. Contactanos ya.
3: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
4: Scarica l'app di Radio Calima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.

0: questa canzoncina di Quevedo, Elvis Crespo, La Graziosa. Il Papa non va alla Graziosa, comunque lo sappiamo.
1: Me lo vedo, Roby che canticchia felice Quevedo.
0: Allora, siete alle 11.24 su Radio Kalima, eccoci qua, dopo Quevedo c'è ovviamente la musica di Radio Kalima che continua, ma prima dobbiamo continuare a parlare del Papa, anche perché ci sono delle immagini, vediamo un po' se riusciamo a vederle, eccole qua. Insomma, dove
1: bel fresco ad Arghineghin.
0: Deve fare un bel fresco, visto che tutti quanti stanno sventolando ovviamente il ventaglio, e quindi direi che fa molto molto molto molto caldo. Questo è il palco di Arghineghin, dove praticamente il Papa arriverà tra poco, insomma attendiamo l'arrivo, e in qualche modo lì farà l'incontro con i migranti. Sappiamo che è questa la prima tappa per quanto riguarda il suo viaggio qui a Gran Canaria, vero Barbara?
1: Sì, assolutamente Roby. Allora volevo insomma fare un attimo il punto della situazione su Arghineghin, ne stiamo parlando diverse in questi giorni, insomma, però magari non tutti hanno seguito le puntate precedenti, quindi volevo un po' riassumere il perché Arghineghin, che cosa è successo ad Arghineghin e insomma quelle che sono le condizioni. Facciamo un salto indietro nella storia, andiamo al 30 agosto del 2020, siamo in piena pandemia, siamo in pieno lockdown. Cosa succede? Ad Arghineghin iniziano ad arrivare una serie di pateras, di migranti, in una situazione in cui ovviamente non c'era la possibilità di accoglierli, c'erano pochissime carpas, c'era tutto bloccato, perché ricordiamo il 30 agosto eravamo ancora abbastanza, come dire, presi dentro dalla pandemia, quindi arrivarono qualcosa come 2600 persone in un fin di semana ad Arghineghin, voglio dire 2600 persone ad Arghineghin. Arghineghin, come abbiamo detto, è un posto molto piccolo, vicino a Mogane, un pueblito classico canario, e diciamo che in qualche maniera stavo leggendo delle cose molto interessanti rispetto alle testimonianze di chi c'era quel giorno, sia un profugo, tale Mohamed Sila, che appunto stava parlando con la stampa, che ringrazia ancora quelli che ha definito i trabajadores del mar, che comunque, nonostante, cioè, fate conto che c'erano qualcosa come un carafon di acqua ogni 7-8 persone, non c'era comida, non c'era praticamente niente di aperto, perché ovviamente eravamo in piena pandemia, non c'erano assolutamente le strutture per accogliere. È stato chiamato appunto il muoglie della vergogna, perché hanno passato un tempo fuori da qualsiasi tipo di diritto umano, prima di essere identificati, prima di poter trovare in qualche maniera un luogo dove poter stare, appunto perché mancavano le strutture. C'è stato poi tutta una serie di processi, ancora si sta cercando di capire quelle che sono state le responsabilità. Sicuramente il grande cuore delle Canarie, come sempre, ha pulsato forte, perché insomma stavo leggendo le testimonianze di un volontario della Croce Rossa che là c'era, che sono andati proprio a suonare, diciamo, porta a porta, quelli che erano poi i ristoratori della zona, quelli che potevano in qualche maniera accogliere queste persone, ed è stato fatto quel che si poteva. La visita del Santo Padre punta a riconvertire il muelle di Arghineghin da muelle della vergogna a muelle della speranza. Oggi come oggi le strutture stanno aumentando, le Canarie spesso hanno proprio alzato la voce sottolineando nei confronti del resto dell'Europa che noi siamo piccoli, non ci sono strutture, cioè non ce la facciamo. Se ci arrivano 2600 cristiani in un fine settimana è impossibile da gestire, quindi insomma qualcosa si sta facendo. Ricordo, e con questo chiudo, che la ruta atlantica è la più mortale in assoluto al mondo. Fate conto che una persona ogni 5 che fa la ruta atlantica qui non ci arriva, è una percentuale incredibile, insomma. E questa visita del Santo Padre si spera che possa sensibilizzare proprio su questa cosa.
0: Bene, noi continuiamo intanto a vedere anche le immagini del porto di Arghineghin. Sono tantissime le persone accaldate che sventolano ventagli e che in qualche modo stanno aspettando l'arrivo del Papa. Intanto noi continuiamo con la nostra trasmissione, adesso c'è Eros Ramazzotti con Parla con me e poi le news dall'Italia. Poi torneremo a parlare ancora di questo argomento, che è un po' l'argomento più importante della giornata qui alle Canarie.

0: en Canarias.
1: Es la hora 11:32 minutos.
2: Sono le 11:32 minuti. Radio Cali.
3: Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha riferito a Montecitorio in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Fra gli impegni annunciati, ricalcando quelli previsti nella bozza della risoluzione di maggioranza, iniziative per la pace in Ucraina coordinate e non delegate con gli Stati Uniti. Sulla guerra in Iran, la guerra finisca al più presto, ha detto Meloni. L'Iran annuncia la chiusura totale dello stretto di Hormuz fino a nuovo ordine. Lo afferma l'autorità marittima iraniana in un post sui social, in cui afferma che alla luce delle tensioni create dalle forze americane di invasione nella regione e dell'annuncio fatto ieri sera dalle forze armate iraniane, lo stretto di Hormuz rimarrà chiuso fino a nuovo avviso. Nuova notte di tensione in Irlanda del Nord, dove la polizia ha impiegato cannoni ad acqua per disperdere manifestanti in una cittadina alle porte di Belfast durante la seconda serata consecutiva di disordini, scoppiati dopo l'aggressione con coltello che ha portato all'incriminazione di un

piccolo capolavoro di Samuele Bersani del 1997 con Giudizi Universali. Allora, siamo in diretta naturalmente su Radio Calima, siamo in diretta anche collegati con quello che è Arghineghin. Chi vede la televisione, chi sta seguendo la televisione di Radio Calima in questo momento vede anche delle immagini che insomma che ci arrivano, che stiamo vedendo anche un po' da varie fonti. In questo momento siamo collegati per esempio con Canaria 7 che sta trasmettendo praticamente le immagini proprio da Arghineghin, e direi che siamo molto vicini all'arrivo del Papa. Già ho visto che c'è un po' di movimento, ma anche se vedo che tutte le persone che sono presenti lì, cara Barbara, nella maggior parte dei casi sono solo preoccupate del caldo, perché vanno a ruba tutto ciò che sono ventagli, cappellini, tutto ciò che possa rinfrescare, perché credo che insomma le temperature stiano aumentando e

0: lì sul porto. Ricordatevi che Arghineghin è nella zona di Gran Canaria dove praticamente è quasi impossibile che possa esserci brutto tempo, quindi
1: c'è una cosa, ci hanno messo un ombrello, abbiamo visto nelle immagini la stretta di mano tra il presidente Pedro Sanchez e insomma le autorità ecclesiastiche, insomma, quindi se è già arrivato Sanchez vuol dire che manca poco, insomma, all'arrivo del Santo Padre. E nel frattempo, mentre aspettiamo insomma le prime immagini della visita di Papa Leone, ecco ancora di nuovo Sanchez, lo vediamo nelle immagini trasmesse appunto da Canaria 7, vediamo anche i migranti che in questo momento sono lì con le loro bandiere insomma ad aspettare il Santo Padre. Volevo dirvi di prendere carta e penna, che vi segnalo un po' di dati utili relativi. Allora, partendo dal presupposto che la macchina la dovete prendere, ecco. Allora vi dico come muovervi prima per arrivare nella zona di Veghete Triana, e poi magari dopo vi parliamo un po' di come arrivare allo stadio per la grande messa.
0: Ovviamente non muovetevi per andare ad Arghineghin, è tardi, è impossibile.
1: No, okay. No, adesso Arghineghin è andato, okay. Ormai. Okay. Cioè, guardate, ascoltate Radio Carino, ve lo diciamo noi quello che sta succedendo, guardate le varie dirette streaming, perché insomma in questo momento non ce la si fa. Veghete Triana sono già blindate, quindi Guaguas Municipale ha già abilitato tutta una serie di fermate di riferimento per sostituire quelle diciamo solite, no? Quindi Sant'Elmo codigo 3S linea 1 10 11 12 17, Sant'Elmo codigo 496, abbiamo linee 8 80 82 91 e X11. Poi abbiamo Eufemiano Jurado, cioè quella del Juzgados, abbiamo le linee 7 13 54 e 70 che le coprono, carretera Mata nel Plaza del Pino linea 32 33, Ingeniero José Bosch y Sintes linea 2, e la parada provisional è nel Muelle de las Palmas junto all'Hotel Parque il 9 e il 25. Quindi se avete bisogno di muovervi avete queste possibilità. Dopodiché insomma ci sono un sacco di cose, dopo parleremo anche la linea 12 ha cambiato modifiche a causa delle restrizioni della GF1 nella direzione di Las Palmas, e quindi insomma questo un po' per quanto riguarda Las Palmas. Dopo parleremo, cioè per quanto riguarda la zona di Veghete Triana, dopo magari nel prossimo collegamento diciamo vi dico un po' come raggiungere lo stadio, che forse poi è forse la cosa più facile da fare, perché anche a Veghete Triana la vedo abbastanza dura, insomma, ecco.
0: Bene, le 11:42 siete su Calima, c'è Taylor Swift. Radio

0: These Days. These Days su Kalima. Allora, stiamo sempre seguendo un po' la situazione di Argentina, non è cambiato ancora nulla, il Papa non è ancora arrivato, o almeno se è arrivato non si è ancora fatto vedere. Molte persone stanno scrivendo dicendo: si sarà fermato alla confraria dello pescatore, sta mangiando qualcosa. Perché c'è una confraria molto famosa lì a Arghineghin dove si mangia benissimo, e quindi probabilmente magari è lì adesso che si sta sforchettando, ma penso che sia un po' presto. Oddio, mezzogiorno potrebbe, in Italia è già l'una, lui con le abitudini ormai italiane, chissà, magari aveva fatto uno spuntino, una papa arrugadas così al volo. Va bene Barbie, andiamo avanti.
1: Comunque voglio dire, non potremmo essere in Canarias se la visita del Papa non fosse, in Spagna in generale, ma in Canarias ancora di più, se non fosse accompagnata dalla musica, perché c'è anche la playlist con cui il Papa verrà accompagnato, sia eccolo. Forse sta arrivando,
0: vediamo una carovana di moto, polizia, vediamo se magari potrebbe essere all'interno di quell'auto nera.
1: Sì,
0: dovrebbe essere bianca l'auto del Papa. Ma non arriva,
1: anche
0: con la Papa Mobile?
1: La Papa Mobile dopo la farà a Vegeta, quando andrà nella zona centrale, percorrerà le strade con la Papa Mobile per salutare i fedeli. In teoria dovrebbe essere con l'auto vaticana normale in questo arrivo istituzionale, almeno così quello che avevo letto. Insomma, vediamo. Ce lo siamo persi il Papa, ci siamo perse le immagini, ma starà sicuramente arrivando.
0: Sì, c'è stato un attimo uno sgancio di linea, ci riproviamo, eccolo qua,
1: vediamo un po' se riusciamo a raccontarvi in diretta.
0: C'è un'auto bianca, ma è un'utilitaria, che è tipo una panda, non penso che sia lui.
1: No, allora, a Madrid era arrivata su un BMW nero, quindi vediamo un po' se la macchina è la stessa, la Volkswagen del Papa, però potrebbe essere
0: perché l'unica bianca.
1: Ci sono le bandierine.
0: E stanno inquadrando lui. Vaticane. Attenzione, vediamo un po', si apre e vai, non mi dire che il Papa scende, è sceso da un'utilitaria, che poi è sempre una Mercedes, però una Volkswagen piccola rispetto a tutte le altre macchine.
1: È arrivato in questo momento, sta stringendo la mano al presidente Sanchez, al presidente Clavijo, al presidente dei Canarias, e adesso al sindaco di Mogán e a tutte le autorità ovviamente locali.
0: Però, guarda dietro,
1: è confradia del pescatore,
0: sei lì dietro, incredibile ma vero.
1: Sta ricevendo il primo regalo, adesso ovviamente non possiamo dirvi che cos'è perché non lo vediamo, semplicemente vi stiamo raccontando in diretta le immagini che arrivano appunto da Arghineghin, dove ripetiamo Papa Leone è appena arrivato scendendo da una meravigliosa Volkswagen bianca, ecco, che continua a stringere le mani alle varie autorità politiche ed ecclesiastiche evidentemente della zona. Ecco qua, insomma, i soliti momenti
0: istituzionali,
1: diciamo, ecco così. Quindi il Papa è sorridente, sembra di buon umore. Questi 3-4 giorni in Spagna con il clima iberico gli hanno fatto anche bene alla tintarella, verrebbe da dire,
0: che intona benissimo sul bianco del Papa,
1: bianco.
0: No? Quindi vabbè, d'accordo. Insomma, questa è la situazione, quindi è arrivato, adesso probabilmente si dirigerà verso il palco che è stato allestito, ecco, appunto lì al porto. Dicevi?
1: Permettetemi allora di dire in questa fase quello che avverrà in questo momento, che parlavamo appunto di musica. Ci sarà un compositore canario, ovvero Benito Cabrera, che giunto insieme all'interprete Pedro Manuel Afonso, al chitarrista Tomás Farigna, metteranno appunto un tocco di musica appunto all'atto che sta per avvenire in questo momento ad Arghineghin, davanti appunto alle persone, ai migranti. Si chiamerà La Noche de Arghineghin, è un tema di Néstor Alamón, è una malagueña le cui parole ricordano appunto quello che è avvenuto appunto nella notte, nel weekend della vergogna, e soprattutto le parole parlano della realtà delle persone canarie, della solidarietà, così come delle virtù teologiche, della fede, della speranza e della carità. Quindi insomma avverrà anche questo atto musicale in questo momento, prima dell'incontro con i migranti, che ricordiamo è la cosa a cui tiene di più il Papa. Probabilmente in questo momento siamo assistendo all'atto più alto della visita pastorale, il momento pastorale più alto in assoluto dell'intero percorso spagnolo, appunto, di Papa Leone in Spagna. Ecco.
0: Si sta avvicinando sempre di più, ormai è vicinissimo al palco. Io direi a questo punto di mandare un brano musicale e poi vediamo di seguire un po' anche quello che sarà il momento clou della visita, appunto, del Papa ad Arghineghin.

0: E Alfa, alle 11.59, ormai il Papa si è accomodato nella sua postazione e adesso sta parlando, se non erro,
1: también abre camino nuevo de encuentro, solidarietà,
0: introducendo quello che è ovviamente tutto il discorso che poi farà il Papa nel porto di Arghineghin.
1: Un ricordatorio del
0: Barbie.
2: Sì, eccoci qua.
0: Allora, cosa siamo
2: stavo cercando di capire che cosa stava dicendo, insomma. Adesso leggeremo e sentiremo poi in streaming quello che verrà detto, insomma, dal Santo Padre. Poi ricordiamo, l'atto successivo sarà a Vegheta, però come ricordavamo prima, questo è in assoluto il momento più alto della visita pastorale del Santo Padre. Tra l'altro ricordiamo, con questo scenario, insomma, costruito esattamente dando le spalle al mare, esattamente dando le spalle a quel muelle, e dove il Santo Padre è seduto, laddove, insomma, erano accampati tutte queste persone, tutte quelle 2600 persone del 2020. E ricordiamo una cosa importante che mi piace ricordare, che questo viaggio pastorale di Papa Leone è la continuazione di un viaggio pastorale che Papa Francesco non ha mai potuto fare, ma che ha sempre sognato di fare. Quindi è un progetto che parte da lontano e che arriva, insomma, sulle nostre coste in un momento molto molto importante.
0: Forse per questo motivo l'intelligenza artificiale adesso, quando parla del Papa alle Canarie, mette sempre la figura di Bergoglio.
2: C'è una crasi tra l'anima di Bergoglio e il corpo di Papa Leone, insomma. Comunque è qualcosa di molto molto bello. Sono molto curioso di sentire le parole del Santo Padre, insomma, con cui racconterà e affronterà, insomma, questo momento. Quindi
0: bene, noi ci lasciamo un attimo adesso con sempre quello che è un po' la protagonista di Radio Kalima, che è la musica. Ma attenzione, perché continueremo comunque a seguire questa giornata, questa mattinata importante di Papa Leone, che appunto sta passando ad Arghineghin in questo gesto simbolico nei confronti, appunto, di quello che può essere la problematica che è molto molto sentita qui alle Canarie, appunto, dell'immigrazione. Credo che stia per prendere la parola, ma noi adesso interrompiamo un attimo, così cerchiamo anche di capire bene quello che Bergoglio, sì, Bergoglio, vedi, anche mi sbaglio, che Leone sta incominciando a dire.
3: En Canarias.
4: Es la hora 12:02.
3: Sono le 12:02.

entra nel cuore di 247.500 persone in tutto l'arcipelago, con oltre 106.250 ascoltatori fedeli. Una crescita record del 14,26% in un solo anno. Fonte audiencia.org. Grazie a tutti voi per questo indiscutibile successo. Radio Calima.

0: Beyond the Days of Pearly Spencer, fantastico questo pezzo. Allora, siete sempre su Radio Kalima, in qualche modo stiamo seguendo l'arrivo del Papa Darghineghin. Adesso lui ancora sta ascoltando pure lui tutto quello che in qualche modo gli stanno dicendo sopra, perché ovviamente sono tante le cose da dire in presentazione. Ecco, si è alzato, sta salutando in questo momento le persone, quindi è molto probabile che presto possa incominciare anche a parlare.
1: Ha appena parlato appunto il direttore di Salvamento Marittimo con un discorso molto commovente, davanti al quale anche il Papa, ho visto che si è commosso, diciamo, ha parlato che nella sua carriera ha salvato più di 20.000 persone, insomma sono proprio tante, che la sua vita è profondamente legata al mare, in quanto il suo bisabuelo ha perso la vita nel mare, figlio di pescatori che ha dovuto riscattare. Lui ha dedicato tutta la sua vita a salvare vite, raccontava questa immagine di una donna sbarcata, insomma, con la sua bambina piccola, e che appena scesa dal molo, tutta insomma ancora emozionata, quello che ha fatto è stato aprire le mani, dove praticamente aveva un bolsillo al cui interno c'erano due orecchini d'oro, che ha messo a sua figlia, nel senso, come simbolo di salvezza del fatto che era arrivato. Il direttore di Salvamento Marittimo ha detto: ha pianto lei, ho pianto anche io, perché dietro ogni rescate c'è la storia di un essere umano. È stato un discorso molto commovente quello fatto appunto da lui, che è quello che in prima persona, insomma, si occupa appunto di salvare vite umane, quindi insomma è molto molto molto molto emozionante in questo momento sentire quello che viene detto su quel palco, ecco.
0: Sì, è molto meno emozionante sentire alcune cose dette in Italia nella giornata di ieri, che mi hanno fatto un po' rabbrividire, devo dire. Mi devo levare questo sassolino della scarpa, però insomma ho scoperto una cosa molto importante ieri sera guardando una trasmissione televisiva italiana. Sì. Ho scoperto che i gay hanno tutti i diritti, no? Perché hanno il diritto
1: possono
0: di essere
1: guidare.
0: Possono guidare la macchina, possono essere assistiti in ospedale, possono girare tranquillamente per strada senza problemi, no? Quindi direi che
1: fortunelli che siamo.
0: Fortuna che le persone LGBTQ hanno, incredibile ma vero, possono anche essere curati all'ospedale. Che grandi diritti che ci abbiamo.
1: Che bello. No, comunque voglio dire, io guarda, rispetto al sassolino della scarpa, da giornalista posso soltanto dire chapeau a chi ha condotto quella trasmissione, che ha dimostrato come non c'è bisogno di smontare una persona, basta farla parlare e si autosmonta da sola.
0: Sì, mi dispiace per tutti coloro magari che possono anche seguire, qui non è una questione assolutamente, scusatemi, né di destra né di sinistra, non è una questione di politica, a volte è semplicemente una questione di buon senso.

ci scuseranno i pinguini tattici nucleari con sorry, scusa, lo sento, giustamente ci scusiamo anche noi con loro, però c'è un momento abbastanza importante, ne parlavamo proprio prima, perché in questo momento, se non erro, stanno suonando i personaggi che citavi tu prima, esattamente, sono davanti appunto al Papa e stanno... Questa è proprio tipicamente, ovviamente, musica canaria che spesso e volentieri sentiamo in tantissime occasioni, no?

0: questo classico strumento, questa chitarrina canaria che spesso e volentieri tiriamo fuori, no, negli argomenti quando raccontiamo la musica canaria, un po' un ululele, no, canario.
1: La composizione, il compositore è Benito Cabrera, sta cantando Pedro Manuel Afonso e il chitarrista si chiama Tomás Fariña ed è, la lettera si chiama La Noche de Arguineguín.
0: Fantastico.
1: Al proposito, prima Salvamento Marittimo sottolineava proprio come il giorno e la notte alle Canarie siano completamente diverse. Se di giorno noi viviamo appunto con la nostra realtà di sole, mare, playa, la notte poi dove, quando arrivano le barche, quando arrivano le patere, insomma, cambia stile.
0: Cambia tutto lo stile, certo. Momento molto canario questa mattina, non siamo abituati, è emozionante anche perché noi siamo sempre abituati, no, a ascoltare altre cose, però viviamo qua e vivendo qua ci capita spesso magari in giro, no, di trovare queste scene di qualità, anche a volte anche di meno qualità, ma con lo stesso sangue nel cantare, esatto, le cose, che è proprio tipicamente canario nella musica popolare canaria. Direi che c'è l'emozione anche da parte di tutti, no? In sì, questa situazione. Bene, bene, bene. Bergoglio, sì, Bergoglio, continuo, con Leone.
1: Fatti un meme, fatti un post-it.
0: No, secondo me è la questione legata. Io sono frutto dell'intelligenza artificiale, quindi anch'io mi sbaglio come l'intelligenza artificiale. E cito Bergoglio invece che Leone. Vabbè, adesso mi devo mettere no Bergoglio, dire Leone, che sempre quello. Però questo ti fa capire come poi alla fine nel sentimento popolare quanto abbia colpito Bergoglio e quanto ancora, e forse si sta incominciando a rifare ultimamente, no, stia entrando Leone, no? Perché sì, quello che è stato Papa Bergoglio, sia per i credenti che per non i credenti, è comunque un qualche cosa che si è fatto notare ed è entrato un po', no,
1: già dal nome, esatto, quel dal Francesco, nome. Esatto. E quel buonasera a tutti con cui si è affacciato al Vaticano.
0: E ancora adesso adesso, dopo insomma un anno di pontificato di Leone, ancora spesso e volentieri si casca in questa trappola, no, del chi è il Papa Bergoglio.
1: Che
0: no,
1: bello,
0: invece,
1: però,
0: no,
1: che bello che ci sia continuità rispetto a un messaggio tanto importante quanto quello di Papa Bergoglio, insomma.
0: Esatto, però insomma Leone c'è e ultimamente insomma dopo aver fatto insomma quasi un anno di pontificato dove non è che si sia fatto notare tantissimo, okay,
1: no, è stato alla finestra, è stato alla anche finestra. Bene,
0: però ultimamente insomma non solo il modo con cui ha un po' affrontato la questione internazionale, ma anche le ultime cose che sta facendo, come questa bellissima visita in Canarias con un argomento che sta molto caro a tantissime persone, che è appunto quello dell'immigrazione, e insomma ha dimostrato che anche lui vuole dire qualche cosa, quindi in qualche modo ci piace da questo punto, ecco, di vista. Adesso ci abbiamo, senti che bello questo italiano, ci abbiamo una pausa.
1: Sì, e tra l'altro vabbè, adesso lanciamo subito la pubblicità, vedevo prima, adesso poi vi racconterò cosa sta dicendo, sta parlando una migrante in questo momento al microfono, noi mandiamo la pubblicità, io lavoro per voi.
0: Va bene, va bene.
2: Vuoi un sorriso perfetto? A Cabo Blanco, a 5 minuti da Los Cristianos, c'è Clinica Saber di Alessandro Longobardi. Da 10 anni siamo il punto di riferimento per la salute dentale, con oltre 40 anni di esperienza e tecnologie di ultima generazione. Allineatori trasparenti, protesi in ceramica o zirconio su impianti a carico immediato con consegna in soli 3 giorni, studio delle malocclusioni e chirurgia parodontale. E per te, preventivo gratuito e senza impegno. Chiama il 922 88 88 44 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17. Clinica Saber, il tuo nuovo sorriso ti aspetta. Cerchiamo assistente alla poltrona con esperienza. Contattaci subito.
3: Ser turista es mucho más que hacer turismo por tus islas. Es ser como Sofía, que repite playa sin pensarlo, o como Manu, que sabe dónde se come fino fino. Es disfrutar como Raiko, que se conoce el mar con solo mirarlo. O como Gara, que no deja de sorprenderse con sus islas. Es que tu rincón favorito sea secreto, como el de Yaiza. Nadie vive en las Islas Canarias como quien las ama. Este verano, disfruta de ellas con orgullo, como solo tú sabes hacerlo.
2: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Al ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
4: Scarica l'app di Radio Calima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.

0: con Paradise. Cara Barbara, guardando le immagini che arrivano dal Ginegin, devo dire che il Papa è l'unica persona all'ombra, perché tutti sono da soli. disperati.
1: Io stavo ascoltando le testimonianze, insomma, di questi migranti. Adesso stanno parlando insomma tutta una serie di testimonianze. Quella che proprio mi ha fatto venire i brividi, una donna proveniente dalla zona subsahariana ha raccontato adesso ai microfoni, appunto al microfoni del palco di Arginegin, la sua esperienza arrivata qui appunto in patera. E pensate, durante il tragitto è stata violentata ed è rimasta incinta da parte di delle persone, degli scafisti, insomma. Quando è arrivata qua l'hanno costretta alla prostituzione, le hanno tolto il bambino dopo appena 11 mesi e grazie al lavoro degli assistenti sociali, della Cruz Roja, insomma di tutti coloro che hanno potuto aiutarla, dopo tanto tempo è riuscita a riscattarsi da questa situazione e a poter ritornare insieme a suo figlio e poter avere una vita dignitosa, così come adesso ha parlato un'altra donna. Stanno parlando molte donne, adesso ce n'è un'altra dal palco che sta dando la sua testimonianza, la testimonianza di una donna anche lei arrivata qui con una maletta di cartone, cioè praticamente con niente, a bordo di una patera, e poi riuscita addirittura adesso a un'impresa edile e a riscattarsi, a costruirsi nel suolo canario una posizione e, come dire, una possibilità di vita e di riscatto. Ecco, sono immagini molto molto belle quelle che stanno arrivando da Arginegin. Il Santo Padre alla fine di ogni discorso si alza per stringere la mano, insomma, a chi sta presentando la testimonianza della propria storia, della propria sofferenza, ma anche del proprio riscatto, senza dimenticare ogni volta, insomma, chi invece non ce la fa. Ecco, è bello poter parlare di chi ce l'ha fatta, di chi qua ha trovato un posto, di chi qua ha trovato un ponte per partire e anche purtroppo di chi non ce l'ha fatta.

0: una delle canzoni in spagnolo che più sono ferme nella nostra playlist da mesi, perché è stato un grande successo, così, Romeo Santos e Prince Royce con Dardos su Radio Kalima. Barbara, se non erro, sta parlando il Papa in questo momento, e quindi sta, dopo insomma, tutte le persone che in qualche modo lo hanno preceduto, hanno in qualche modo raccontato le loro storie, parliamo di migranti, di tutto quello che è successo, adesso ha preso la parola appunto il Papa. Dicevi?
1: Sì, no, stavo ascoltando quello che sta dicendo. Lui dice la dignità di riconoscere il Cristo in chi sbarca, coloro che si allontanano dalla loro terra e sentiamo le parole, le
2: imponerse la morte.
1: Sì, lo sperimentò il pueblo di Israele
2: al attraversare il Mar Rojo para salir de la esclavitud y caminar hacia la libertad. Y así lo contemplamos en Cristo, que camina sobre las aguas y ante la tormenta pronuncia una palabra soberana: calla, enmudece. Esa voz sigue resonando contra las fuerzas que devoran, esclavizan.
0: Questo appunto è il discorso che il Papa sta facendo da Guineguin, e che magari proprio poi al termine del discorso, se saremo ancora in onda, perché bisogna vedere anche quanto andrà avanti tutto questo, speriamo non troppo, perché poi dipende, vanno anche comunque a pesare su quello che è lo stato di salute delle persone che stanno soffrendo il caldo lì a Berlino.
1: Comunque sostanzialmente, Robby, in questa prima parte, insomma, la stavo ascoltando mentre andava in onda la canzone. Insomma, lui appunto sottolineava l'importanza di riconoscere il concetto di dignità in Cristo, in chi sbarca, in coloro che portano appunto il Cristo nel proprio dolore, nel proprio cammino. Ricorda come lui indossa per primo l'anillo del pescador, che è il simbolo, no, donato da Pietro, insomma, e quindi come lui ha il dovere di continuare questa storia legata al mare, legata allo sbarco, legata all'immigrazione. Lui dice: non possiamo permettere che la fame, la guerra e la paura tolgano dignità all'uomo. Io, come successore di Pietro e come capo della Iglesia, non posso non guardare dove nessuno va a guardare, dove la guerra appunto toglie dignità e umanità. È lì la Chiesa che deve riconoscere il Cristo e portare il suo messaggio evangelico. Insomma, sottolinea l'importanza di essere lì fisicamente, e parla di questa piccola, ha definito le isole, questa isola, come una piccola terra con una grandissima dignità, dove i diritti umani, insomma, sono prioritari. Quindi un grande riconoscimento anche alle Canarie. Adesso andiamo avanti ad ascoltare, poi vi racconto che cosa racconta nella seconda parte del suo discorso.
0: Bene, noi adesso diamo intanto la linea a Roma per le notizie dall'Italia e dal mondo, poi torniamo naturalmente e vediamo di chiudere questa trasmissione facendo poi un sunto di quello che sta succedendo oggi a Gran Canaria, in particolare nel sud di Gran Canaria, nella zona di Arguineguín.
3: En Canarias
4: es la hora 12:32 minutos.
5: Sono le 12:32 minuti.
6: Radio Cali.
7: Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Nuova ondata di attacchi americani contro l'Iran. Washington ha lanciato 49 missili contro obiettivi militari di Teheran. Accordo o bombarderemo ancora senza pietà, ha detto il presidente USA. L'Iran ha poi annunciato la chiusura totale di Hormuz. La CNN ha fatto comunque sapere che i negoziati tra due paesi stanno procedendo. La Corte d'Assise di Lucca ha condannato per omicidio a 18 anni Cinzia Dalpino, imprenditrice di 65 anni, che l'8 settembre del 2024 a Viareggio uccise il ladro che l'aveva derubata della borsa, un marocchino di 52 anni, travolgendolo con l'auto. La Corte ha stabilito l'espiazione della condanna alla detenzione domiciliare. Un devastante incendio scoppiato in un edificio in una località turistica vicino a Palma di Maiorca ha ucciso due persone e ne ha lasciate altre 24 ferite e intossicate. Le vittime sarebbero morte mentre tentavano di scappare dall'edificio per le scale. L'Italia si presenterà al vertice NATO con il 2,8% del PIL investito in difesa, lo ha annunciato la Premier Giorgia Meloni alla Camera durante le comunicazioni in vista del Consiglio UE. Siamo pronti ad assumerci le nostre responsabilità. La difesa è importante, ma mettere al riparo le famiglie e le imprese italiane dalla crisi in atto lo è altrettanto. L'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, Tommaso Miele, indagato nell'ambito dell'inchiesta sul ponte sullo stretto, si è dimesso. Miele aveva assunto l'incarico di revisore dei conti del CSM per il quadriennio 2025-28 a titolo gratuito. Da marzo del 2026 il plenum aveva invece previsto un compenso lordo di 27.000 euro annui. Per ora è tutto, a più tardi.

0: Claudio Baglioni con Strada Facendo su Radio Calima da 1981, quindi un bel salto indietro nel tempo, uno degli album preferiti in assoluto di Claudio Baglioni. Siamo sempre in diretta su Radio Calima e stiamo comunque terminando anche nell'ultima mezz'ora di raccontare quello che sta succedendo ad Arghineghin. So che insomma in questo momento ha parlato il Papa, anzi in qualche modo penso che abbia addirittura finito, perché si è seduto.
1: Ha finito in questo momento di parlare Santo Padre. Io stavo ascoltando insomma per voi, vi faccio un po' una sintesi. È stato

0: un discorso molto molto emozionante, centrato tutto sulla dignità, ha sottolineato come la dignità non tiene un passaporto, ha parlato delle donne, ha parlato delle donne vittime della tratta, degli esseri umani, ha detto insomma di questo, che di non credere che loro sono state private di ogni cosa, che sono state private della loro dignità, che sono state private del loro corpo, perché quelle sono soltanto le persone che le hanno sfruttate e che la loro dignità può essere assolutamente reintegrata e che devono credere in un futuro, che devono credere di potercela fare, perché loro sono prima di tutto figlie e sorelle, sono delle benedizioni di Dio, ha parlato in questi termini delle donne, sottolinea come ha detto: voi non siete numeri, voi siete delle persone, e poi la parte più interessante secondo me del discorso, parlando al migrante, ha detto: non crediate che vi promette paradisi, non crediate che in questo modo, lasciando le vostre terre, voi riusciate a venire a trovare un qualcosa che viene promesso da persone di con male intenzioni. E allora ha sottolineato come l'importanza di educare, di promuovere la dignità nei paesi di origine, grazie alla cooperazione internazionale, ha detto: la dignità di queste persone non può essere delegata a pochi volontari, bisogna che questa voce da Arginegin arrivi ai governi, arrivi alle organizzazioni internazionali, arrivi al mondo intero, e anche alla Chiesa, che si faccia responsabile con il suo potere di poter in qualche modo aiutare queste persone, aiutare sia i paesi di origine sia i paesi tramite, come appunto in questo caso le Canarie, che possano dare dignità anche alle morti, a coloro che non riescono ad arrivare, e poi ai paesi di destinazione, dove magari poter trovare una soluzione al proprio dolore. E poi il passaggio che secondo me è stato il più bello, ha detto: ogni barca parte con una ci porta con sé una domanda: che mondo abbiamo costruito per far sì che qualcuno sfidi la morte per trovare la vita? Queste sono le risposte che bisognerebbe riuscire a dare, che in qualche maniera, ecco, adesso stiamo vedendo un atto molto molto interessante. Ecco, il Papa sta lanciando una corona di fiori nel molo davanti ad Arginegin e sta pregando insieme ai fedeli in memoria appunto di tutte le vittime degli sbarchi, insomma di coloro che non ce l'hanno fatta ad arrivare. C'è un momento di silenzio molto commovente, molto bello.
1: In questo momento viene ripreso questa corona di fiori che galleggia nelle acque del porto di Arginegin. Anche questa è un'immagine abbastanza toccante e significativa, perché in quelle acque purtroppo sono avvenute anche delle cose certamente non piacevoli. Sono le 12.42 su Radio Calima, nella nostra ultima parte di trasmissione vedremo di chiudere, e poi nell'ultimo intervento ci tocca fare anche due parole, cara Barbara, su quello che invece è un altro avvenimento di oggi,
0: mondiale direi
1: che è appunto la partenza di quelli che sono i mondiali di calcio.
0: Momento di questo silenzio davvero sto sentendo
1: apriamo
0: il silenzio,
1: l'audio, cioè, sentiamo,
0: esatto,
1: c'è soltanto un po' di musica in sottofondo, lo sentiamo, per il resto c'è un momento di preghiera in tutto il porto di Arginegin, con questa immagine toccante di questa corona di fiori che galleggia nel porto di Arginegin. Anche Pedro Sanchez è lì molto seriosamente a guardare questa immagine, che è molto semplice però è significativa, no? Da questo punto di vista. Bene, noi ci fermiamo un attimo e torniamo come sempre più tardi in chiusura di trasmissione.
2: Radio
3: Salida del vuelo con destino

0: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Ser turista es mucho más que hacer turismo por tus islas. Es ser como Sofía, que repite playa sin pensarlo. O como Manu, que sabe dónde se come fino, fino. Es disfrutar como Raiko, que se conoce el mar con solo mirarlo. O como Gara, que no deja de sorprenderse con sus islas. Es que tu rincón favorito sea secreto, como el de Yaiza. Nadie vive en las Islas Canarias como quien las ama. Este verano, disfruta de ellas con orgullo, como solo tú sabes hacerlo.
2: Ehi, ma lo sai che Gaia Veterinarios e Serena, la loro dottoressa italiana, sono ormai da 5 anni il punto di riferimento per gli italiani e i loro amici a quattro zampe? Si occupano di qualsiasi necessità abbia il tuo cane, gatto o animale esotico. Controllo, vaccini, analisi, chirurgia, medicina generale e specialistica. Passa a trovarli nella loro nuova sede a Vesindario, in Calle Begnesmen 69, e visita il sito gaiaveterinarios.com o le loro pagine social per conoscere tutte le novità. Gaia Veterinarios, il vostro fedele amico, è sempre in forma.

0: direi che in particolare il modo di ballare che c'è in questo video di Tito nella piaga, il nuovo businessman, mi ricorda molte immagini di Levels di AVC, insomma devo dire che il modo è quello, insomma non è proprio un capolavoro ma è molto carina, il testo è pungente come sempre. Allora Barbie, siamo al termine di trasmissione, io farei un riepilogo velocissimo sulla questione del Papa che è un po' ha padroneggiato un po' in tutta la trasmissione e anche capire che cosa succederà e quello che sono appunto gli appuntamenti del pomeriggio come sintesi, e poi chiudiamo con due informazioni su quella invece sul mondiale di questa sera.
1: Via, schiaccio il pulsante,
0: vai,
1: partiamo.
0: Vai, allora, parti.
1: Il Papa è arrivato a Arghineghin, ha tenuto il suo discorso, insomma, in quello che veniva chiamato il Muelle della Vergüenza, che vogliamo ribattezzare il Muelle della Speranza, ha parlato di dignità dell'essere umano, ha parlato dell'importanza dell'aiuto nei paesi di origine, di creare cooperazione internazionale affinché la gente non abbia bisogno di partire, perché questo è il problema. L'accoglienza sì, va lavorata, bisogna lavorare sull'accoglienza, ma il tema chiave è il non dover partire per paura, per guerra, per sopraffazione, per tratta degli esseri umani. Ci sono state diverse testimonianze, da chi ha salvato salvamento marittimo a Cruz Roja, a tante persone che comunque hanno vissuto l'esperienza appunto della traversata atlantica, in quella che ricordiamo è la tratta più mortale in assoluto, una persona su cinque muore nella tratta atlantica. Dopodiché adesso il Papa si sposterà nella cattedrale di Sant'Anna, dove ci sarà appunto l'incontro con le autorità ecclesiastiche diciamo centrali, no? Come fosse il Duomo, diciamo, di Las Palmas di Gran Canarias, e dopo farà il suo recorrido nelle zone appunto centrali di Veguete Triana, ovvero nel cuore storico di Las Palmas di Gran Canaria. Nel pomeriggio poi ci sarà la messa evangelica, la messa diciamo multitudinaria in quello che è lo stadio di Gran Canaria, quindi Siete Palmas, nella zona di Siete Palmas. Mi raccomando, informatevi, l'aiuntamento ha fatto un ottimo lavoro nello spiegare quelle che sono tutte le strade, le possibilità alternative all'utilizzo di un veicolo proprio per raggiungere appunto le zone della messa. Ci saranno anche tutta una serie di concerti, eventi collaterali a questo appunto, a questa cosa. Domani mattina invece il Papa lo seguiremo in quella di Tenerife, dove appunto si concluderà la sua esperienza episcopale in quel della Spalmas, dove ci sarà anche il re che appunto si despiderà, saluterà il Santo Padre che ritornerà in quel di Città del Vaticano. Nel frattempo dall'altra parte del mondo cosa succede? Uniamo in sacro e l'amor profano, come direbbe il buon De André. Dallo stadio di Gran Canaria ci spostiamo all'estadio Azteca, Ciudad del Messico, dove questa sera partirà alle ore 21 in penisola, un'ora meno in Canarias, alle 20 dalle nostre parti, quello che è il mondiale più grande diciamo fino ad ora mai organizzata. 48 sono le squadre coinvolte, ci sarà
0: senza l'Italia ovviamente
1: noi non ci permetteremo mai. A difendere il trono, a difendere la coppa è l'Argentina, che si sfiderà appunto con 48 altre squadre in quelle che sono 104 partite, pensate, che finiranno il 19 di luglio al MetLife di New York. Spagna super favorita di quest'anno, ricordiamo che è il primo mondiale che si sviluppa in tre paesi, Stati Uniti, Canada e appunto Messico, ognuno avrà uno spettacolo inaugurale nei prossimi giorni, e lo stesso avverrà nel 2030 quando i protagonisti saranno Spagna, Marocco e Portogallo. Ricordiamo che lo stadio Azteca, quello appunto dove si sviluppa, dove ci sarà la prima partita di stasera, è lo stadio dove dei miracoli di Maradona, lo stadio di Pelé, lo stadio di quei mondiali, insomma, quando il calcio davvero faceva vibrare il mondo intero. Speriamo che lo possa fare anche quest'anno. 16 paesi europei, 6 sudamericani, 6 della CONCACAF, 10 africani, 9 asiatici e 1 dell'Oceania. Noi incontreremo come Spagna anche Capoverde al suo esordio nel nostro girone, che è il girone H, ricordiamo noi come Spagna, anche perché l'Italia non c'è, quindi facciamo gli spagnoli, dai. Il debutto sarà alle ore 17 ore Canarie del 15 di giugno, quindi ci siamo quasi, c'è grande attesa e vedremo un pochino che cosa succederà. Quindi appuntamento stasera alle ore 20 qua in Canarias per il debutto del mondiale.
0: Direi naturalmente che... poi ricordiamo che da domani alle 11:35 al mattino e alle 16:35 nel pomeriggio avremo un piccolo appuntamento con un nostro diciamo esperto di calcio, perché noi ci tiriamo un po' fuori da questo punto di vista, e dove si parlerà appunto appunto si farà un piccolo assunto di quello che è la situazione della giornata per quanto riguarda i mondiali. Ovviamente al mattino in Calima de Canarias, in Calima de Magnana in italiano, in Calima de Canarias nel pomeriggio con Michelangelo sarà invece in lingua spagnola. Noi parleremo dei mondiali qui al mattino in maniera generale per non urtare la sensibilità degli italiani che non ci sono, mentre invece nel pomeriggio ovviamente la trasmissione è in spagnolo, quindi ci sarà più spazio per non soltanto la Spagna ma anche tutte le squadre latinoamericane, che ovviamente sono tantissime le persone qui alle Canarie latinoamericane che possono appunto avere qualche informazione in più anche da Radio Calima. Per il momento è tutto,
1: è
0: stata
1: tutto,
0: una mattinata intensa ovviamente ancora qualche immagine del Papa che si sta allontanando e quindi tra poco passerà per la Gran Canaria 1, quindi state lontani più che potete dalla Gran Canaria 1 perché sta per partire da Arghineghine e deve arrivare alla Spalmas, quindi se la fa come dire tutta, quindi
1: portatevi l'acqua, portatevi il cappellino, il ventaglio perché fa caldo, hai calufa,
0: come si dice. A domani alle 11,
1: ciao, buon pranzo.

entra nel cuore di 247.500 persone in tutto l'arcipelago, con oltre 106.250 ascoltatori fedeli. Una crescita record del 14,26% in un solo

Benvenuti a tutti, buon giovedì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Ciao, io sono Yuri Caliolo, come state? Tutto bene? E mi auguro di sì, anche oggi un po' di notizie e tanta musica da ascoltare. Sapete qual è la cosa più strana che sta tornando di moda attualmente? I vecchi telefoni, quelli che dove all'interno non avevi niente, magari l'unico gioco era Snake, non potevi andare ovviamente su internet, cioè le funzionalità erano quelle di inviare degli sms e di fare delle telefonate. Perché c'è questo ritorno? Lo scopriamo tra poco.

Come ben sappiamo, cari amici di The Mag, negli ultimi anni il nostro telefono ormai è tutto, no? È un'agenda, è una macchina fotografica, è il lavoro, è intrattenimento, mappe per spostarsi, musica, è sempre acceso, sempre presente, ci serve per tutto, a 360 gradi. Invece però sta succedendo qualcosa di molto curioso, soprattutto tra i giovani, tra i ragazzi, persone che lavorano tantissimo online stanno tornando ai cosiddetti dumb phone, cioè i telefoni stupidi, no? Fatemi passare un attimo questo termine, quelli piccoli, quelli essenziali, dove puoi fare delle chiamate, puoi inviare dei messaggi, stop, niente Instagram, niente TikTok, niente notifiche continue. La cosa incredibile è che non vengono comprati per nostalgia, ma vengono comprati perché uno ha bisogno di respirare, basta social, basta internet, fermatevi. Molti raccontano che usare un telefono così, anche solo nel weekend, non sempre, cambia completamente il modo di vivere le giornate, si ha meno ansia, meno controllo compulsivo dello schermo, meno sensazione di essere sempre irreperibili. Anche la moda sta entrando dentro questa tendenza, quindi telefoni colorati, design anni 2000, ed è curioso perché per anni abbiamo inseguito dispositivi sempre più intelligenti, no? Ma anche chi produce i telefoni ha sempre cercato di fare qualcosa di più tecnologico degli altri, invece adesso qualcuno soprattutto sta iniziando a chiedersi se forse ogni tanto non è meglio avere qualcosa di più semplice tra le mani.

0: Ehi, ma lo sai che Gaia Veterinario Se Serena, la loro dottoressa italiana, sono ormai da 5 anni il punto di riferimento per gli italiani e i loro amici a quattro zampe? Si occupano di qualsiasi necessità abbia il tuo cane, gatto o animale esotico. Controllo, vaccini, analisi, chirurgia, medicina generale e specialistica. Passa a trovarli nella loro nuova sede a Vesindario, in Calle Begnesmen 69, e visita il sito gaiaveterinarios.com o le loro pagine social per conoscere tutte le novità. Gaia Veterinarios, il vostro fedele amico, è sempre in forma.
1: Sogni una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi multi-isola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.
2: Scroll, playlist, scroll, buf, paso,
3: paso,
2: tap tap pim, audio a mamá,
3: ja, ja, ja.
2: Saltar anuncio, playlist, fueguito,
3: paso,
2: scroll, podcast, tap tap pim,
3: ja, ja, ja, ja.
2: Morir.
4: Una de cada tres personas cruza mirando el móvil. Vas siempre mirando la pantalla para no perderte nada y terminas perdiéndolo todo. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
5: Scarica l'app di Radio Kalima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.

0: Special 3. Straight senza pausa. The Mac Special 3.
1: È sempre il nostro appuntamento di The Mag con Yuri Caliola. Adesso arriva lo Special 3. Ci sono tre successi senza interruzioni.
2: Trova un

0: en Canarias.
1: Es la hora 14:31 minutos.
2: Sono le 14:31 minuti. Radio Calima.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. È stata condannata a 18 anni di carcere con l'accusa di omicidio volontario Cinzia D'Alpino, l'imprenditrice viareggina che nel settembre 2024 travolse e uccise col suo SUV un ladro che le prese la borsa. La Corte d'Assise di Lucca ha stabilito l'espiazione della condanna alla detenzione domiciliare. Il PM aveva chiesto l'ergastolo. Ieri sera, tornando a casa dal suo ufficio di Cologno Monzese, Pier Silvio Berlusconi è stato coinvolto in un violento incidente stradale. Lo apprende l'ANSA. Nonostante la forza dell'impatto, ne è uscito praticamente illeso, riportando solo lievi ferite. Si sono presentati in procura a Milano uno dopo l'altro per chiedere di essere ascoltati a verbale due dei quattro ragazzi che risulterebbero coinvolti nel caso della violenza sessuale di gruppo denunciata da una studentessa ventenne spagnola in Erasmus. La giovane aveva trascorso una nottata in discoteca tra il 22 e il 23 maggio. Dopo quasi tre anni la BCE ha alzato i tassi di interesse di un quarto di punto, portando il tasso sui depositi dal 2 al 2,25%. La decisione rappresenta la prima stretta monetaria da settembre 2023. Il tasso sui rifinanziamenti principali sale dal 2,40%, quello sui prestiti marginali al 2,65%. La posizione dell'amministratore delegato della Juventus, Damien Comolli, è in discussione da parte della proprietà della Juventus, che in queste ore sta decidendo se rinnovargli fiducia o se, come pare più probabile, dare il via ad un profondo cambiamento all'interno del management del club. È tutto, al prossimo aggiornamento.

In alcune città, amici di The Mag, sta succedendo una cosa strana: le librerie iniziano a riempirsi non di giorno, di pomeriggio, ma di

0: domenica.
1: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
2: En Global Accountancy nos especializamos en contabilidad, finanzas y consultoría, tanto para empresas como para particulares. Te acompañamos en cada paso, desde la gestión diaria hasta la compra de una propiedad, porque una buena asesoría no es solo para grandes empresas, es para todos los que quieren hacer las cosas bien. Profesionales cercanos y siempre disponibles. Llámanos al 928 39 58 40. Global Accountancy. Tu tranquilidad empieza aquí.
3: Vuoi un sorriso perfetto? A Cabo Blanco, a 5 minuti da Los Cristianos, c'è Clinica Saber di Alessandro Longobardi. Da 10 anni siamo il punto di riferimento per la salute dentale, con oltre 40 anni di esperienza e tecnologie di ultima generazione. Allineatori trasparenti, protesi in ceramica o zirconio su impianti a carico immediato con consegna in soli 3 giorni, studio delle malocclusioni e chirurgia parodontale. E per te, preventivo gratuito e senza impegno. Chiama il 922 88 88 44 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17. Clinica Saber, il tuo nuovo sorriso ti aspetta.
4: Cerchiamo assistente alla poltrona con esperienza. Contattaci subito.

Siete mai stati all'interno di una libreria? Non è una domanda diciamo scomoda, ma in realtà oggi si è persa quella cosa di andare a studiare, a cercare un libro in una libreria, no? Oggi abbiamo tutto, come già detto, come primo argomento a portata di mano tramite il nostro telefono. La libreria a me è sempre piaciuto come luogo, è un posto tranquillo, silenzioso, no? Da giornata lenta, da pomeriggio lento, in molte città stanno nascendo delle librerie che hanno deciso di restare aperte fino a tardi e sono diventati dei veri luoghi di ritrovo, no? Serale per le persone, dove non ci sono solo libri ma c'è caffè, musica soft, incontri, persone che lavorano comunque al computer, altre che leggono, altre ancora che semplicemente passano del tempo lì. Ed è un modello che sta crescendo tantissimo perché unisce due cose che oggi sembrano rare: la calma e la socialità. Quante persone oggi si mettono a parlare tra di loro? Non lo fanno, sono veramente poche, quindi questi luoghi ti spingono a farlo. Molti ragazzi stanno tornando proprio a frequentare questi spazi perché sono l'opposto dei posti super rumorosi o pieni di schermi. Interessante perché dimostra che non tutti cercano sempre la baldoria, cercano il caos. A volte la serata perfetta non è il locale pienissimo, ma anche un posto tranquillo dove stare bene senza sentirsi obbligati a fare qualcosa.

0: Ci sono persone che chiedono scusa con un messaggio scritto, altre magari cercano di chiedere scusa con un bel regalo, un telefono, un computer, un vestito, una cena. Invece c'è un ragazzo che ha affittato un cartellone pubblicitario gigante in città e deve averla fatta veramente grossa.
1: Sta

0: casa. The Mag Special 3.
1: Quando siete in mezzo ad un litigio, no? E c'è stato un litigio importante con una persona vicina a voi, che può essere un amico, un familiare, una compagna, un compagno, poi si cerca ovviamente di fare qualche passo indietro e di risolvere, di chiedere scusa. Ormai le dichiarazioni pubbliche sono diventate quasi uno spettacolo, però c'è una storia che è riuscita comunque a sorprendere tutti. Un ragazzo, dopo aver litigato con la fidanzata, ha deciso di fare una cosa fuori scala: ha affittato un maxi cartellone pubblicitario in piena città con scritto semplicemente "ho sbagliato, possiamo riparlarne", ovviamente con il nome suo e il nome di lei. Questi sono stati gli unici dettagli per cercare di far capire a lei che effettivamente si è sentito in colpa per questo litigio. Qualcuno ha fotografato questo cartellone ed è finito online, nel giro di poche ore è diventato virale, la gente si è divisa subito, c'è chi lo trova romantico, chi invece disperato e chi dice che ormai viviamo tutto come un contenuto. La parte interessante però è un'altra, perché quella frase gigantesca in mezzo alla città ha colpito tutti proprio per la sua semplicità, in un periodo in cui siamo abituati a messaggi filtrati, ironici, pieni di strategie, scritte con ChatGPT, perché oggi tante persone scrivono i messaggi grazie a ChatGPT. Vedere qualcuno dire soltanto "oh, ho sbagliato" ha avuto un effetto stranissimo, e alla fine forse il motivo per cui questa storia ha fatto il giro così largo è proprio questo, no? Perché ammettere un errore oggi sembra quasi più raro di in questo caso affittare un cartellone pubblicitario maxi.

Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti. Per quanto mi riguarda, torno domani, solito orario, solito posto. Fate i bravi, ma non troppo.

0: en Canarias.
1: Es la hora 15:30 minutos.
2: Sono le 15:30 minuti. Radio
3: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione. La BCE alza i tassi di un quarto di punto e porta il tasso depositi al 2,25%, ampiamente attesa dopo lo shock energetico della guerra all'Iran. La decisione è la prima stretta da settembre 2023. Tassi di rifinanziamenti salgono al 2,40%, quello sui prestiti marginali al 2,65%. Annuncio di Donald Trump sul suo social Truth. Gli Stati Uniti stasera colpiranno duramente l'Iran, la cui marina, aeronautica, i radar, la difesa antiaerea e ogni altra forma di difesa, insieme alla maggior parte delle sue capacità offensive, sono ormai annientate. La cronaca è stata condannata a 18 anni di carcere con l'accusa di omicidio volontario Cinzia Dalpino, l'imprenditrice via Regina che nel settembre del 2024 travolse e uccise col suo SUV un ladro che le prese la borsa. Il PM aveva chiesto l'ergastolo. Due dei quattro ragazzi che risulterebbero coinvolti nel caso della violenza sessuale di gruppo denunciata da una studentessa ventenne spagnola in Erasmus si sono presentati in procura a Milano uno dopo l'altro per chiedere di essere ascoltati a verbale. La giovane aveva trascorso una nottata in discoteca tra il 22 e il 23 maggio. La UEFA ha designato l'arbitro somalo Omar Artan per dirigere la prossima Supercoppa che si disputerà il 12 agosto tra Paris Saint-Germain e Aston Villa. Artan era stato incluso nella lista degli arbitri per la Coppa del Mondo 2026, ma non ha potuto partecipare perché non gli è stato consentito l'ingresso negli Stati Uniti. È tutto, al prossimo aggiornamento.

Essere presenti su viveretenerife.com rappresenta un investimento strategico per il tuo business e un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. Il portale, creato per supportare la comunità italiana sull'isola, è diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità e una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita a Tenerife. Più informazioni e contatto su viveretenerife.com.

0: Buon pomeriggio da Marcello Salis. La ministra dell'Inclusione e delle Migrazioni Elma Saiz ha sottolineato oggi da Arghineghin, nell'isola di Gran Canaria, che l'arcipelago non è mai stato solo e riceverà un sostegno permanente per la gestione dei flussi migratori. Il Consiglio insulare di La Gomera ha confermato che collaborerà attivamente con le parrocchie locali per organizzare il trasferimento via mare dei fedeli che desiderano assistere alla storica messa del pontefice a Tenerife. Paura a Los Realejos, nella zona nord di Tenerife, dove due persone sono rimaste ferite a seguito di un violento scontro frontale tra due automobili lungo la strada principale. I vigili del fuoco sono intervenuti d'urgenza ad Arrecife, nell'isola di Lanzarote, per spegnere un incendio divampato a bordo di un veicolo, all'interno del quale stava dormendo una donna, rimasta fortunatamente illesa. Il partito Coalición Canaria ha espresso grande soddisfazione per l'arrivo di Papa Leone XIV, definendola un'opportunità unica affinché il Vaticano conosca da vicino la complessa realtà umanitaria delle nostre isole. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima. La radio in Canarias.
2: I nuovi dati di ascolto parlano chiaro. A maggio 2026, Radio Calima entra nel cuore di 247.500 persone in tutto l'arcipelago, con oltre 106.250 ascoltatori fedeli. Una crescita record del 14,26% in un solo anno.

0: Herzegovina es el tiempo.
1: ¡1995!

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Scroll. Playlist. Scroll. Buff. Paso.
2: Paso.
1: Tap tap pim, audio mamá,
2: ja, ja, ja.
1: Saltar anuncio, playlist,
2: fueguito, paso.
1: Scroll, podcast, tap tap pim,
2: ja, ja, ja, ja.
1: Morir.
3: Una de cada tres personas cruza mirando el móvil. Vas siempre mirando la pantalla para no perderte nada y terminas perdiéndolo todo. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
4: Scarica l'app di Radio Kalima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.

0: en Canarias.
1: Es la hora 16:31 minutos.
2: Sono le 16:31 minuti. Radio Calina.
3: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione. Economia in primo piano. Dopo quasi 3 anni, la BCE ha alzato i tassi di interesse di 0,25 punti, portando il tasso sui depositi dal 2 al 2,25%. La decisione, risposta allo shock energetico ed economico causato dalla guerra in Iran, rappresenta la prima stretta monetaria da settembre 2023. L'Aula della Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni della Premier Meloni in vista del Consiglio europeo. Il via libera con 170 sì, 138 no e 3 astenuti. Approvate anche parti della risoluzione d'azione che avevano avuto il parere favorevole del governo. Terribile tragedia a Reggiani, in provincia di Reggio Emilia, dove un ragazzo di 21 anni è morto probabilmente annegato dopo essere rimasto bloccato nella vettura di servizio finita in un canale pieno d'acqua in località Brugneto. Il dramma si è consumato nella tarda mattinata di oggi. Scene da film d'azione nel centro commerciale di Novate Milanese, dove un comando di 3 uomini ha preso d'assalto una gioielleria davanti a decine di clienti. Per coprirsi la fuga hanno anche esploso colpi a salve. Il valore del bottino è ancora in fase di quantificazione. In casa Juventus è pronto un nuovo ribaltone dirigenziale. In giornata c'è stato un vertice interno al club bianconero che ha portato alla scelta di mandare via Damien Comolli come amministratore delegato. La decisione è presa, manca solo l'ufficialità che dovrebbe arrivare nelle prossime ore. È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: At Global Accountancy, we specialize in accounting, finance, and consultancy for both businesses and individuals. We're by your side every step of the way, from daily management to property purchases, because great advice isn't just for big companies, it's for anyone who wants to do things right. Professional, approachable, and always available. Call us at 928-39-5840. Global Accountancy. Your peace of mind starts here.
1: Ser turista es mucho más que hacer turismo por tus islas. Es ser como Sofía, que repite playa sin pensarlo. O como Manu, que sabe dónde se come fino, fino. Es disfrutar como Raiko, que se conoce el mar con solo mirarlo. O como Gara, que no deja de sorprenderse con sus islas. Es que tu rincón favorito sea secreto, como el de Yaiza. Nadie vive en las Islas Canarias como quien las ama. Este verano, disfruta de ellas con orgullo, como solo tú sabes hacerlo.
2: Ehi, ma lo sai che Gaia Veterinarios e Serena, la loro dottoressa italiana, sono ormai da 5 anni il punto di riferimento per gli italiani e i loro amici a quattro zampe? Si occupano di qualsiasi necessità abbia il tuo cane, gatto o animale esotico. Controllo, vaccini, analisi, chirurgia, medicina generale e specialistica. Passa a trovarli nella loro nuova sede a Vesindario, in Calle Begnesmen 69, e visita il sito gaiaveterinarios.com o le loro pagine social per conoscere tutte le novità. Gaia Veterinarios, il vostro fedele amico è sempre in forma.
3: Scarica l'app di Radio Kalima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.

0: el amor.
1: En Canarias.
2: Es la hora 17:30 minutos.
1: Sono le 17:30 minuti. Radio
3: Calima. Buonasera, ben trovati dalla redazione. Diversi piani e corridoi del Pentagono sono stati chiusi ed è in corso l'evacuazione di altre aree a causa di quello che viene definito un incidente con materiale pericoloso, secondo quanto riferisce la CNN citando tre fonti e il Dipartimento dei Vigili del Fuoco. Rilevato un problema con la qualità dell'aria. Il presidente della Turchia Erdogan è tornato a paragonare il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ad Adolf Hitler, affermando che farà la sua stessa fine. Secondo il presidente turco, gli attacchi israeliani nella regione sono simili a quelli di uno squalo che sente odore di sangue. Tra le persone indagate nell'inchiesta bellunese sulla cabinovia dei giochi invernali Milano Cortina ci sarebbe anche una dirigente del Ministero Trasporti e Infrastrutture. Il procuratore capo non smentisce. Al centro dell'inchiesta, per turbativa d'asta, presunte irregolarità nell'affidamento dei lavori per la cabinovia Apollonio Socrates. Luis da Silva, durante la conferenza stampa indetta due giorni dopo essere stato assolto per non aver commesso il fatto nel processo per l'omicidio di Pierina Paganelli, ha tenuto a ricordare tutte le persone che lo hanno sostenuto negli scorsi tre anni, prime tra tutti le sue mogli. In casa Juventus il futuro dell'amministratore delegato Damien Comolli è sempre più in bilico. La proprietà sta valutando in queste ore se confermargli la fiducia oppure avviare, come sembra più probabile, un profondo rinnovamento ai vertici del club. Si fa il nome di Andrea Carnevali del Sassuolo. È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Hasta el domingo nos dicen los expertos de AEMET. Maravilla, ¿eh?
1: Radio Calima. Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

0: Buon pomeriggio da Marcello Salis. La ministra dell'inclusione e delle migrazioni Elma Saiz ha sottolineato oggi da Arghineghin, nell'isola di Gran Canaria, che l'arcipelago non è mai stato solo e riceverà un sostegno permanente per la gestione dei flussi migratori. Il Consiglio insulare di La Gomera ha confermato che collaborerà attivamente con le parrocchie locali per organizzare il trasferimento via mare dei fedeli che desiderano assistere alla storica messa del pontefice a Tenerife. Paura a Los Realejos, nella zona nord di Tenerife, dove due persone sono rimaste ferite a seguito di un violento scontro frontale tra due automobili lungo la strada principale. I vigili del fuoco sono intervenuti d'urgenza ad Arrecife, nell'isola di Lanzarote, per spegnere un incendio divampato a bordo di un veicolo, all'interno del quale stava dormendo una donna, rimasta fortunatamente illesa. Il partito Coalición Canaria ha espresso grande soddisfazione per l'arrivo di Papa Leone XIV, definendola un'opportunità unica affinché il Vaticano conosca da vicino la complessa realtà umanitaria delle nostre isole. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima. La radio in Canarias.
2: I nuovi dati di ascolto parlano chiaro. A maggio 2026, Radio Calima entra nel cuore di 247.500 persone in tutto l'arcipelago, con oltre 106.250 ascoltatori fedeli. Una crescita record del 14,26% in un solo anno.

0: Radio Calima.
1: En Radio Calima suena Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo siento.

0: Sogni una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi in multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.
1: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
2: En Cabo Blanco, a solo 5 minutos de los cristianos, Clínica Saber es desde hace 10 años el punto de referencia para tu salud dental. Con más de 40 años de experiencia, un trato humano como el del médico de familia y tecnología de última generación, te recibimos en un entorno profesional y hablamos varios idiomas. Ofrecemos medicina general, alineadores transparentes, prótesis en cerámica o circonio sobre implantes de carga inmediata con entrega en solo 3 días, estudio de maloclusiones y cirugía periodontal. Llámanos para un presupuesto gratuito y sin compromiso al 922-888844, de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Clínica Saber, tu nueva sonrisa te está esperando.
3: Buscamos auxiliar dental con experiencia. Contáctanos ya.
4: Scarica l'app di Radio Calima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.

0: en Canarias.
1: Es en la hora 18:30 minutos.
2: Son le 18:30 minuti. Radio
3: Buonasera dalla redazione. Gli esteri in apertura. Donald Trump preannuncia nuovi attacchi contro l'Iran. Il presidente degli Stati Uniti insiste oggi con la strategia della massima pressione contro Teheran e annuncia che stasera gli stati colpiranno con grande forza la Repubblica Islamica per il terzo giorno consecutivo. Il Pentagono è in lockdown, diversi piani e corridoi sono stati isolati e altri sono in fase di evacuazione a causa di un incidente legato a materiali pericolosi. Successivamente la CNN ha dichiarato lockdown scattato per un falso allarme, ora ci sono i controlli. È stata condannata a 18 anni di carcere con l'accusa di omicidio volontario Cinzia D'Alpino, l'imprenditrice viareggina che nel settembre 2024 travolse e uccise col suo SUV un ladro che le prese la borsa. La Corte d'Assise di Lucca ha stabilito l'espiazione della condanna alla detenzione domiciliare. Il PM aveva chiesto l'ergastolo. Una nube di fumo nero e denso si è alzata in cielo nel pomeriggio di oggi a Roma, ad andare a fuoco un vivaio in via Fossato di Vico, in zona Mandrione. Il rogo è scoppiato verso le 17:30 e in breve tempo il fumo nero e denso si è alzato verso il cielo, visibile da chilometri di distanza e da molte delle zone di Roma. Il calcio sta per cominciare la 23esima edizione del campionato del mondo ospitato da tre paesi, Stati Uniti, Canada e Messico. Questo mondiale 2026 coinvolgerà ben 48 nazionali per un totale di 104 partite, gara inaugurale Messico-Sudafrica in programma alle 21 ora italiana. Era l'ultima notizia, dalla redazione l'augurio di una buona serata.

0: Essere presenti su viveretenerife.com rappresenta un investimento strategico per il tuo business e un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. Il portale, creato per supportare la comunità italiana sull'isola, è diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità e una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita a Tenerife. Più informazioni e contatto su viveretenerife.com.
1: Ser turista es mucho más que hacer turismo por tus islas. Es ser como Sofía, que repite playa sin pensarlo. O como Manu, que sabe dónde se come fino, fino. Es disfrutar como Raiko, que se conoce el mar con solo mirarlo. O como Gara, que no deja de sorprenderse con sus islas. Es que tu rincón favorito sea secreto, como el de Yaiza. Nadie vive en las Islas Canarias como quien las ama. Este verano, disfruta de ellas con orgullo, como solo tú sabes hacerlo.

accarezzarti, vorrei stringerti alla gola. Sono quello che ascoltavi, quello che sempre consola. Sono quello che chiamavi se piangevi ogni sera. Sono quello che un po' di cuore, un po' ti fa paura. Vorrei ricordarti che ti sono stato vicino anche quella sera quando ti sentivi strano. Ho sopportato, però adesso non rivoglio indietro niente, perché ormai secondo te ho tutto quello che

0: Essere presenti su viveretenerife.com rappresenta un investimento strategico per il tuo business e un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. Il portale, creato per supportare la comunità italiana sull'isola, è diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità e una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita a Tenerife. Più informazioni e contatto su viveretenerife.com.
1: En Global Accountancy nos especializamos en contabilidad, finanzas y consultoría, tanto para empresas como para particulares. Te acompañamos en cada paso, desde la gestión diaria hasta la compra de una propiedad, porque una buena asesoría no es solo para grandes empresas, es para todos los que quieren hacer las cosas bien. Profesionales cercanos y siempre disponibles. Llámanos al 928 39 58 40. Global Accountancy. Tu tranquilidad empieza aquí.
2: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.

0: Bentrovati, buon giovedì 11 giugno con il GR delle buone notizie. Sono state individuate 74 varianti genetiche legate ai disturbi dell'ansia, molto diffusi, in aumento soprattutto tra i giovani. Delle varianti genetiche, oltre la metà non erano mai state messe in relazione a questi disturbi. Sono state individuate grazie al più vasto studio eseguito finora in questo ambito, che ha coinvolto quasi 700.000 persone di origine europea. L'analisi permette di comprendere meglio le basi genetiche di questi disturbi e come queste interagiscono con altri fattori chiave come le esperienze vissute e il contesto sociale. L'astronauta Luca Parmitano sarà il pilota della missione Artemis 3, destinata ad aprire la via al ritorno degli esseri umani sul suolo lunare. Il viaggio, previsto nella seconda metà del 2027, non sarà diretto alla Luna. È stato infatti progettato dopo la revisione del programma Artemis, con l'obiettivo di sperimentare nell'orbita terrestre le tecnologie di rendezvous e di attracco fra la capsula Orion, sulla quale voleranno gli astronauti, e uno o due veicoli costruiti da aziende private per posarsi sul suolo lunare. Parmitano, 49 anni, è l'unico astronauta non americano a far parte dell'equipaggio. Abituata a conquistare successi sulle piste di tutto il mondo, Sofia Goggia ha aggiunto un altro importante risultato al proprio percorso personale. La sciatrice bergamasca ha infatti completato gli studi universitari, conseguendo la laurea in scienze politiche col massimo dei voti. Per il lavoro finale, la campionessa azzurra ha scelto un argomento particolarmente vicino alla sua esperienza sportiva. La tesi, intitolata Propaganda e Soft Power nella storia delle Olimpiadi dell'antica Grecia ai giorni nostri, analizza il ruolo dei giochi olimpici come strumento di influenza culturale e politica nel corso dei secoli. Il ritorno di Linkin Park è stato ascoltato con l'album From Zero, ma ora è il momento di raccontarlo. L'account ufficiale della band ha pubblicato il primo trailer Unshatter, documentario che racconterà il trascorso della band dopo gli anni seguiti alla morte di Chester Bennington. Il film è diretto da Johan e arriverà nel cinema di tutto il mondo. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima, la radio in Canarias.
2: I nuovi dati di ascolto parlano chiaro. A maggio 2026, Radio Calima entra nel cuore di 247.500 persone in tutto l'arcipelago, con oltre 106.250 ascoltatori fedeli. Una crescita record del 14,26% in un solo anno.

0: Lima. Rebobinas el tiempo.
1: ¡1959!

0: Ehi, ma lo sai che Gaia Veterinario Se Serena, la loro dottoressa italiana, sono ormai da 5 anni il punto di riferimento per gli italiani e i loro amici a quattro zampe? Si occupano di qualsiasi necessità abbia il tuo cane, gatto o animale esotico. Controllo, vaccini, analisi, chirurgia, medicina generale e specialistica. Passa a trovarli nella loro nuova sede a Vesindario, in Calle Begnesmen 69, e visita il sito gaiaveterinarios.com o le loro pagine social per conoscere tutte le novità. Gaia Veterinarios, e il vostro fedele amico è sempre in forma.
1: Scroll, playlist, scroll, buff, paso,
2: paso,
1: tap tap pim, audio a mamá,
2: ja, ja, ja.
1: Saltar anuncio, playlist,
2: fueguito, paso,
1: scroll, podcast, tap tap pim, morir.
3: Una de cada tres personas cruza mirando el móvil. Vas siempre mirando la pantalla para no perderte nada y terminas perdiéndolo todo. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
4: Vuoi un sorriso perfetto? A Cabo Blanco, a 5 minuti da Los Cristianos, c'è Clinica Saber di Alessandro Longobardi. Da 10 anni siamo il punto di riferimento per la salute dentale, con oltre 40 anni di esperienza e tecnologie di ultima generazione. Allineatori trasparenti, protesi in ceramica o zirconio su impianti a carico immediato con consegna in soli 3 giorni, studio delle malocclusioni e chirurgia parodontale. E per te, preventivo gratuito e senza impegno. Chiama il 922 88 88 44 da lunedì al venerdì dalle 9 alle 17. Clinica Saber, il tuo nuovo sorriso ti aspetta.
5: Cerchiamo assistente alla poltrona con esperienza. Contattaci subito.
6: Scarica l'app di Radio Calima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.

0: Solo Calima.
1: En Radio Calima suena Alex Warren, Fever Dream.

0: In Radio Kalima suena Ultimo, Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si può.

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Scarica l'app di Radio Calima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.

0: ragazze fanno grandi sogni, forse peccano ingenuità, ma l'audacia ne riscatta sempre, non le fa crollare mai.
1: Radio Cal-

sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè.

0: Ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Kalima.
2: En Radio Kalima suena Ruslana. Las guapas no morimos, de verdad.

0: en Canarias.
1: Es la hora 23:32 minutos.
2: Sono le 23:32 minuti. Radio Calima.
3: I nuovi dati di ascolto parlano chiaro. A maggio 2026, Radio Calima entra nel cuore di 247.500 persone in tutto l'arcipelago, con oltre 106.250 ascoltatori fedeli. Una crescita record del 14,26% in un solo anno.

Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.